0: Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning!
2: Greased

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Io delle volte nello specchio mi vedo secco e troppo basso. Tu continui a dimagrire ma ti senti un botto grasso. Un colpo d'ansia, fuori a nessuno, vai di ascoltare la tua vita. Non credono alla mia riuscita, cercherò una via d'uscita. Mi è successo di pensare di ammazzarmi, mi chiedevo se non lo faccio per me oppure per gli altri. Penso non sia tanto triste che succeda a tutti quanti e che dire certe cose ad alta voce è un passo avanti. Forse è giusto interrogarsi, condividere i dettagli. Tu mi fai troppa paura a volte per come mi guardi. È normale che se ti senti sempre solo, a furia di sentirti dire non sei solo, un po' ti stanchi.
1: E tu dici di me, di quanto forte sono, ma a volte non lo sono con te. E mi chiedi perché non sorrido nelle foto, io sorrido sempre solo per te.

0: habitat. Analysis.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Mi ricorderai, ma non sarà per sempre. Mi allontanerai dal corpo e dalla mente. Passeremo avanti come passa una parola.

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: Sopra quei tasti che sfioravo, era tutto bianco e nero intorno a me.

0: E buongiorno a tutti quanti voi, è lunedì 12 ottobre 2026 e tanti anni fa, 1492, qualcuno scopriva l'America. Noi anche oggi siamo qui, siamo scoperti con voi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno dal vostro Cecantibus Giuseppe Cesena e buongiorno anche a tutte le radio che sono con noi. Avremo come al solito anche oggi tutte le nostre varie rubriche, i nostri collegamenti. E quindi buon lunedì a tutti quanti voi dopo questa domenica di ottobre. Eccoci qua, siamo con voi, ma prima di tutto salutiamo le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio che leggerà la nostra Angela Ricciardi. Quindi ecco il saluto delle radio, eccolo qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio. 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93,4, 95,3, Praia, Radio Empire 94,9, 107, Radio R 89,100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94,300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89,9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104,7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 7 One, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E quando torni nel tuo paese, noi siamo qui al nostro paese, anzi alla nostra città Milano, e abbiamo Marco Roma, sentiamo i suoi saluti per quanto riguarda questa mattina. Andiamo a vedere come saluta Marco Roma stamattina.
1: Tanti auguri a Luciano Pavarotti, ti ricordiamo. Tanti auguri a Luca Carboni, tanti auguri a Massimo Ghini, ricordiamo Cristoforo Colombo. Tanti auguri da Marco Roma a voi. Buongiorno! Sempre ti ha portato nella mente, sempre. Ti ho ricordato con la mente, sempre da Marco Roma. Buongiorno.
0: Questo era Marco Roma e noi invece che facciamo? Andiamo a fare i nostri saluti a TM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta e poi salutiamo anche Celeste che questa mattina si è svegliata alle 4:26. Bene, bene, bene. E così si va avanti con le nostre rubriche. Avevamo da ricordare che il nostro amico Claudio avrebbe bisogno di lavoro, si occupa di CAF, e quindi entrate, uscite, tutto il resto, eccetera, eccetera. Se siete nella zona di Rovigo e volete aiutare questo nostro amico Claudio, chiamatemi e vi darò il suo numero. Ah, qualcuno dice, ma perché non leggi? Perché il foglio mi è caduto e non l'ho trovato. Se lo trovo adesso vi leggerò il tutto. Bene, allora dunque parliamo anche del nostro amico Francesco, salutiamo lui che non c'è più ma ci assiste da lassù, che per il dovere purtroppo è mancato. Salutiamo anche chi ci ha segnalato, ovvero Simona, e salutiamo anche la nostra Stella, che anche lei per il male del secolo ci ha abbandonato, ma la stella ci brillerà sempre in cielo. E allora andiamo a vedere se Marco Roma è in linea oppure se questa mattina dorme.
2: Marco Roma saluto che Marco Roma saluto che avvia videochiamata avvia chiamata con Marco Roma saluto Canoro.
0: Sentiamolo su
2: WhatsApp. Riduci voce non attiva.
0: Disattiviamo la voce.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
3: Buongiorno.
0: Siamo
3: Allora
0: qui.
3: aggiungiamo pure Damiano,
0: Ah, oggi si sveglia anche Damiano.
3: sta con me dalle 4, mi ha dato compagnia nel viaggio perché ho dormito a Roma oggi.
0: Quindi
3: Eccolo, eccolo Damiano. Damiano, buongiorno, sono Giuseppe.
0: buongiorno, buongiorno. Qui insomma bisogna farlo
4: Buon
0: per
4: inizio settimana.
0: buon inizio settimana, ma hanno detto che tu sei anche chirurgo, vero?
4: Perché?
0: Perché il Papa sembra che debba fare un'operazione al polmone, ma hanno detto che Damiano sarà il chirurgo.
4: Ah, ci penso io, sì.
0: Vabbè, comunque, bene, oggi è lunedì 12 ottobre, qualcuno ha ricordato anche la scoperta dell'America.
3: Sì, bello, Cristoforo Colombo.
0: Ecco, e quindi siamo qui anche questa mattina. Bene,
3: Era il
0: ragazzi.
3: compleanno del grande artista Pavarotti.
4: 1942.
3: Che cavolo dici, Damiano?
0: 1492, ha detto bene, no? 1492.
3: Ah, ho capito, 1942.
0: No, 1492, no, forse
3: 12 ottobre.
4: Scoperta d'America. Nina, pinta da Santa Maria.
0: C'era anche la pinta, la Santa. C'erano tutti praticamente.
3: Secondo me c'era quello stupa femmine di Rotterdam.
0: È stato uno dei primi, forse lui era già c'era già in un'altra vita probabilmente.
3: Cristoforo Colombo stava con
4: mi sono reincarnato.
3: Cristoforo Colombo stava con Damiano, stava.
0: Va bene. Allora, ragazzi, dobbiamo ricordare gli appuntamenti del mercoledì.
3: Certo, alle 15:30 c'è il ritorno di Sasha Alessandra Carlisi,
0: Che
3: regista e sceneggiatrice.
0: continuerà a parlarci delle sue avventure.
3: Sì,
0: E
3: sì.
0: poi la sera invece avremo alle 20 di sera, che è l'ora ufficiale, in via del tutto
3: Che te Abramo.
0: Abramo, quest'oggi invio del tutto eccezionale, che non sia sempre voi tutti i mercoledì, perché abbiamo sempre un sacco di cose da fare. E quindi Giuseppe Abramo questo mercoledì alle 20 di sera. Bene, allora tu sei verso Tor San Lorenzo oggi, sì? Oggi dovrebbe essere...
3: sì, vado a Tor San Lorenzo, ma
0: con non
3: sto
0: molto...
3: un quarto d'ora di ritardo nella partenza.
0: Ah. Bene, allora, vediamo subito il brano di oggi, quando sono le 4 e 45 e 16 secondi.
3: Allora, il brano è Storia d'amore.
0: Storia d'amore.
3: È facile, è facile. È facile perché non l'ho scelto io.
4: Subito diretto.
0: L'ha scelta Damiano, per questo.
3: Con Damiano quando sceglie cose facili.
0: Ma è un brano vecchio, vero?
3: Ma tu già sai. Ti ho detto, Damiano, devo scegliere delle cose difficili a Giuseppe.
0: A me basta che scegliere delle cose nuove, non ne ricordo.
3: No, no, ma pure cose vecchie antiche, lui ha scelto questa, ma ha scelto un capolavoro.
0: Dovrebbe essere Adriano.
3: Oppure bravo, c'era... certo, ma troppo facile, troppo facile. C'era... Oppure c'era una lunga storia d'amore. C'è.
0: Vabbè, pure. Anche lunga storia d'amore era facile lo stesso per me.
3: Era facile lo stesso, era Gino Paoli.
0: Storia d'amore. La dedichiamo a Tiziana? O già abbiamo cambiato?
4: Va bene, la dedichiamo a Tiziana.
0: E la dedichiamo anche a Giovanna.
3: Ma sì.
0: E allora, dunque...
3: Ma sì.
0: Storia d'amore Adriano Celentano, e ci sentiremo alle 5:15, 5:20 al massimo, per... dopo che mandiamo questo brano e mandiamo qualche ballo di Beppe, qualche nuova canzone, torneremo con voi.
3: Damiano ha detto se gli sarebbe piaciuto tra le 5:15, ma ce la facciamo ad aggiungerlo o siamo troppi?
0: No, ce la facciamo, ce la fai, sì.
3: Damiano, tu ci stai alle 5:15, vuoi?
0: O dormi?
4: Le 5:15 già sto per fare vanno a Laura.
3: Va bene, ok, allora ti aggiungiamo, dai.
0: Va bene, okay. Allora... ci sentiamo Adriano Celentano con Storia d'amore, va bene? Ciao ragazzi, a dopo allora.
4: A dopo.
0: Eccoci qua, allora. Storia d'amore Adriano Celentano. Che dite che ce la manda? Vediamo.
5: Tu non sai cosa ho fatto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, perché questa sera siamo al dialogo nel buio, ma di sera, perché c'è il cosiddetto caffè noir. E siamo con il relatore che si chiama Alessandro, che è venuto con otto amici al bar, anziché quattro, no? Giustamente, e ci elenca il nome degli amici e poi faremo loro delle domande.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro.
0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, segue sempre il dialogo nel buio e segue sempre Via Vivaio 7. E oggi abbiamo una professoressa di sostegno che si chiama Federica. Buongiorno Federica.
3: Ciao a tutti, sono la prof Fede.
1: Chi meglio di lei, il ballo di Beppe, che si occupa a 360 gradi di disabilità. Insomma, oggi proprio facciamo proprio un 100 su 100 praticamente. Anche se poi i ragazzi, anche loro, hanno vissuto per un'oretta la disabilità. E allora diciamo i loro nomi e poi li sentiamo uno a uno. Allora abbiamo
3: Chat, Elagi, Giovanni, Francesco, Silvio e Gloria.
1: Allora, la professoressa porrà la domanda del momento. Vuole che la faccia io? Siccome...
3: Ma
1: faccia lei.
3: Allora ragazzi, un'esperienza come la definireste?
4: Ciao. Io mi chiamo Chat, un'esperienza molto bella e la vorrei rifare.
1: Bene.
5: Ciao, sono Francesco. Un'esperienza bella, nuova, ed no, è giusto provare quello che provano le persone non vedenti.
1: Bene.
6: Ciao, sono Giovanni, un'esperienza davvero bellissima e sì, da rifare pure io.
1: Sì. Poi ancora?
7: Sono Silvio, è stata un'esperienza unica.
1: Unica, mi piace, unica, tipo Antonello Venditti, unica. Poi andiamo avanti.
8: Ciao, sono Gloria, questa è stata un'esperienza molto bella e sicuro la rifarei.
1: Ecco, quindi l'anno prossimo tornerete tutti, va bene. Ancora, è rimasto qualcuno? Chi è rimasto? Elagi.
9: Ciao, sono Elagi.
1: Elagi, per te com'è andata l'esperienza?
9: È stato bellissimo.
1: Allora, mi pare che abbiamo chiesto, tutti abbiano risposto, adesso la domanda ve la faccio io. Qual è stato il momento più bello di questa esperienza?
4: Alla fine, quando sì, ho parlato un po', condiviso.
1: Dai sempre il nome.
4: Ciao, io mi chiamo Chat.
1: Sì.
4: Secondo me la parte più bella è stata quando alla fine,
1: sì,
4: tutti insieme ci siamo raccolti, abbiamo parlato un po'.
1: Un confronto.
4: Confronto, sì.
1: Cosa che non si può avere quando si hanno sempre i cellulari accesi, vero?
4: Appunto.
1: Sì. Andiamo alla prossima. Qualcuno?
6: Ciao, sono Giovanni. Sì. Secondo me la parte più, diciamo, che mi è piaciuta di più è stata quando siamo entrati in una situazione dove magari eravamo in strada e dovevamo capire quando dovevamo magari attraversare la strada, quello con l'altro.
1: Bene, ancora qualcuno?
8: Ciao, sono Gloria, secondo me la parte più bella è stata la fine perché ci siamo seduti tutti insieme e abbiamo parlato.
1: Com'era il tavolo, Gloria? Rettangolare o rotondo?
8: Rettangolare, sì.
1: Bene, qualche altra persona che vuole dire qualcosa?
5: Ciao, sì, sono Francesco.
1: Sì, Francesco.
5: La parte che mi è piaciuta di più, onestamente, è appena si impara bene a orientarsi, perché da lì è proprio tutta un'altra cosa, un passaggio più divertente.
1: Bene, mi pare che avete parlato tutti? Manca qualcuno?
10: Silvio,
1: vieni, dici Silvio. Raccontaci tu, qual è stata la parte più bella? Il momento più bello?
10: La fine, comunque.
1: La fine, al bar, cosa hai bevuto al bar? Sì.
10: Lemon soda.
1: Allora, avrete fatto sicuramente delle domande alla vostra guida, adesso non so quali sia stata, comunque, avete qualche domanda ancora in sospeso sulla disabilità? A parte che avete l'insegnante di sostegno che sicuramente vi ha raccontato tante cose sulle disabilità, quindi insomma siete abbastanza ferrati. Avete qualche domanda, qualche curiosità?
10: No.
1: Bene, allora tutti insieme io conto fino a 3, al contrario 3, 2, 1, poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1,
11: viva dialogo nel buio.
1: Grazie e buon viaggio ragazzi.

0: E diamo spazio ai giovani con quelli che si presentano.
1: Radio d'Andrea Gioè, questa è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buon ascolto e buona musica, questo fa parte del mio The Very Best of Andrea Gioè. Buon ascolto.

0: e si prosegue con le presentazioni dopo Andrea Gioè.
1: International Radio, io sono Marco Pernice e vi presento il mio nuovo singolo dal titolo Fire. Mi trovate sui maggiori social e sulle principali piattaforme streaming cercando Marco Pernice o eventualmente Marco Pernice Music. Io faccio un genere musicale che possiamo definire crossover, cioè una contaminazione fra funk, rock ed elettronica. Vi ricordo anche il videoclip di Fire su YouTube cercando Marco Pernice Music. Vi abbraccio e buon ascolto. Ciao.

0: Nico perdere la fiducia. Intro amici di Zaz.
1: International Radio, sono Neko e adesso ascolterete il mio singolo dal titolo Perdere la fiducia. Buon ascolto a tutti, ciao!

0: che sia altrove.
1: E allora che brano avevamo mandato, Marco, adesso?
2: Storia d'amore? Non adesso so. Altrove, altrove di ultimo.
1: Adesso altrove, prima storia d'amore l'abbiamo mandato prima, quando poi...
2: Altrove, bellissima, bellissima.
1: Ecco qua. E noi dobbiamo adesso vedere, ma ci abbiamo anche Damiano?
2: C'è Damiano.
3: Lo sciupa femmine di Rotterdam.
1: Lo sciupa femmine di Rotterdam, ecco qua. E allora chiamiamo Eleonora, no, chiamiamo Tiziana, no vabbè, allora dunque, che si fa, ragazzi? Tu sei arrivato sul posto?
2: Manca poco.
1: Allora io
2: oggi ho fatto tardi, niente caffè oggi pure.
1: Ah, nemmeno caffè oggi, quindi niente
2: dispensa. No, niente distribuzione di caffè.
1: Pazienza, oggi, proprio oggi che era il 12 ottobre, che c'era la festa di Colombo.
3: Non ti preoccupare, Giuseppe, che tanto magari io scrocca caffè, scrocca la bicete.
1: Vabbè, adesso
2: sì, dovrei.
1: Una volta che non lo porta lui, lo prende lui per gli altri. Vabbè. Allora, ragazzi, non piove stamattina, vero?
2: Sembra di no.
1: Qua,
2: non ho guardato le previsioni.
1: Al Vaticano non piove.
3: A Roma non piove.
1: E anche a Tor San Lorenzo, che poi è abbastanza vicino a Roma, non dovrebbe piovere nemmeno.
2: No.
1: Dunque, scegliamo un brano intanto per chiamare il capitano, oppure volete raccontare qualcosa voi intanto che faccio il numero?
2: Parliamo.
1: Allora, io avete il microfono voi, quindi io adesso mi stacco per chiamare il capitano, insomma, fino a che...
2: Quindi... Damiano si attingerà a fare il suo percorso mattutino, accompagna sua mamma e suo fratello al lavoro, e poi Damiano va insieme al Vaticano col Papa, si farà colazione col Papa stamattina.
3: Sì, mi fa trovare le fette biscottate.
2: Con latte o col tè?
3: Col tè.
2: Buono.
3: Però il tè è freddo, però.
2: Freddo?
3: Freddo.
2: Pesca o limone?
3: Ne pesca. Lipton.
2: Lipton. Uh-huh. Io invece bevo sempre estate. La marca estate, invece tanto.
3: Io lo so, me ne sono accorto, devi fare i boccioni.
2: Bravo.

0: è stata scoperta l'America, lo sappiamo tutti, ma qua, che giorno è stata scoperta l'America?
1: Il 12.
2: No, l'ha scoperta Damiano l'America.
3: No. Cristoforo Colombo l'ha scoperta, io l'ho ricoperta.
1: No, lui vuole sapere che giorno della settimana? Era giovedì.
0: Sì, vabbè,
2: era 12 ottobre sicuro.
1: 12 ottobre sicuro. Però mo lo chiediamo a Google che giorno era. Perché tra l'altro mi pare
0: che no, ma le coincidenze, no? Quando uno dice non si parte, non si arriva né di Marte né di Venere. Cristoforo Colombo è partito il 3 agosto 1942 ed era un venerdì.
1: Sì.
0: Ed è arrivato alle Bahamas, perché lì dove è arrivato lui erano le Bahamas, il venerdì 12.
1: Ma non era il Salva, non era il Salvador dove è arrivato Colombo?
0: Voi non studiate, voi quello che vi dico, aprite il giornale.
1: È il libro così dice.
0: Il giornale è libero.
2: È il libro così dice.
1: Il libro dice
0: io
1: che era...
0: poi mi manderei in galera. Sapete perché si dice galera?
1: Perché si dice galera? Perché erano...
0: perché una volta quando uno faceva il birichino, tu rubavi o faceva venivi condannati alle galere. Che erano le galere?
1: Dove si le pagaie, dove si
0: allora facevate i rematori,
1: i rematori.
0: Attaccavano lì, allora alle galere, perché quel tipo di nave si chiamava galera. Allora è rimasto questo fatto, va in galera, ma la galera non è il carcere in sé per sé, la galera era il tipo di nave che era. In Italia si usavano le galere, no?
1: Sì.
0: Invece quando un'altra cosa uno dice chi sta proprio è partito con tre caravelle ignoranti.
1: Tre caramelle.
0: Non è la partito
3: Nina,
0: con
3: la
0: tre
3: Nina, caramelle. La Nina, la Pinta, la Santa Maria.
0: No, non erano tre caravelle, due erano caravelle, un altro tipo di nave.
1: Tutti questi errori.
0: Voi tutte queste cose non le spiegate. Perché? Perché siete terrestri, voi ascoltate la radio e il Grande Fratello.
2: Ma tu, capitano, le sai perché? Eri con loro o perché?
0: No, perché io sono curioso, voglio capire com'era una caravella. Quando pescavo una caravella? Per rendermi conto dell'impresa. Quando tu, per esempio, che ne faccio? Non parliamo di mare, perché se parliamo di mare tu ci parti avvantaggiato, no? Allora, per esempio, tu oggi vai al mercato e dici, io ho venduto 300 euro di merce. Per una persona, 300 euro, dice, ha venduto tanto, ha venduto poco. Non ti sai rendere conto, no? Allora, quando io dicevo che Cristoforo Colombo è partito, ma fammi capire, lui che potenziale aveva? Quando tu parti e dici, è partito con una nave che pescava 2 metri. Cioè, ti rendi conto dell'uomo, cioè tu attraversi un oceano con un pescaggio di 2 metri, ma non allora, ma queste navi come erano? Allora tu vuoi approfondire le caravelle, invece quella era una nao, infatti perché non tornò la Santa Maria? Perché si incagliò. Le caravelle erano studiate, appunto, erano delle navi molto manovrabili, pescavano poco e avevano una manovrabilità, ed erano specialmente navi per tipo, diciamo, d'esplorazione, quando tu ti muovi in zone che non conosci. La Santa Maria era una nave più da carico, era grossa, diciamo, hai capito? Non aveva la manovrabilità. E poi lo sapete, quando Cristoforo Colombo tornò con 2 navi, giusto?
1: Non è
0: ma le due navi, ma le due navi non tornarono insieme. Lo sapevate?
1: No, non sapevo.
0: Si persero in una tempesta, però incredibilmente si ritrovarono lo stesso giorno in ore diverse e tornarono a Palos, ma non tornarono insieme. Uno tornò prima e un altro dopo, però lo stesso giorno.
1: Fortunatamente sì.
0: Però non fecero, capito? Non fecero il viaggio di ritorno insieme, perché durante il viaggio di ritorno si perse in una tempesta, infatti nessuno sapeva dell'altro.
1: Ho capito.
0: Allora,
1: bene.
0: Fatti capire, quando c'è Cristoforo

0: Colombo ha scoperto l'America. Anche l'altra nave aveva uno che la portava. Ci siamo capiti?
1: Sì.
0: Cioè, quando tu ti prendi il fregio che una nave va, entra, esce, non è detto che perché c'è solo un uomo, è tutto l'insieme che dobbiamo dire. Anche l'altra nave è tornata. Ma mi raccomando, se lo Cristoforo Colombo.
1: No.
0: Allora, l'importante, cosa insegna questa cosa? Cosa insegna? Che gli uomini soli al comando non servono a niente.
1: Beh, c'era anche l'altro uomo, l'altro comandante.
0: Ma se tu vuoi essere solo tu, sempre al comando, cioè non impari all'equipaggio a cavarsela da solo, perché tu vuoi essere sempre tu la prima donna, non impari niente. Non è detto che la tua impresa andava avanti. Facciamo un esempio pratico. Quando per esempio Magellano, le storie di Magellano noi le sappiamo, perché Magellano non è mai tornato, morì dopo aver attraversato lo stretto di Magellano, però le sue opere sono state riportate perché chi c'era a bordo che scriveva il diario di Magellano?
1: C'era uno scrivano,
0: Antonio Pigafetta.
1: Ah, Pigafetta, sì.
0: Antonio, lui non era nato, era di Padova, mi sembra, Vicenza, che lui del mare non sapeva proprio niente, però lui era uno studioso di queste cose qua. Quando seppe che Magellano partiva, lui andò, prese e imbarcò lui, e niente di meno, ho scoperto che cosa? Che una delle copie di Antonio Pigafetta, la copia, che poi non è quello originale sicuramente, ma è una copia però del 400-500, è a Milano, Giuseppe, è a Milano, alla Biblioteca Ambrosiana, e noi lo dobbiamo andare a vedere questo cazzo di libro.
1: Andiamo a vedere questo libro, dobbiamo andare
0: ma
1: a vedere.
0: Ma scriverò al Monsignore là, che è il direttore, io sono il capitano, voi mi dovete fare la foto insieme a questo libro.
1: Bene, allora scegliamo un brano, ragazzi, perché sennò troppo.
0: Un brano.
2: Va bene. Anche la regina ha bisogno della regina, praticamente.
1: Sì.
0: Ah no, dobbiamo scrivere l'America, quello di Dannini.
2: Però la regina ha bisogno della vicina, no?
1: La vicina, la regina. Allora, qual è che
2: comunque io vorrei sentire Gabri.
3: Dai, questa mattina
1: Gabri di Vasco Marco. Rossi?
2: Ma a Piccola Stella?
1: Piccola Stella di?
2: È ultimo.
1: Perché c'è anche la Piccola Stella.
0: Siamo noi mercato. Siamo i primi, non siamo ultimi, noi siamo sempre i primi.
1: Piccola Stella, ultimo.
0: Ma dove siete? Dove stanno?
1: Loro sono al mercato,
2: Ma no, quello è Damiano. No, sta Damiano, no, un po' di confusione.
0: Mi sembra che stanno in una macchina.
1: No.
2: Sì. Damiano sta in macchina, sì, senti la macchina Damiano.
0: Si sentiva.

0: Piccola Stella, eccoci qua con il capitano e con il mercato di Tor San Lorenzo e con il Vaticano di Damiano. Insomma, siamo
1: qua.
0: Siamo tutti molti.
1: Siamo tutti qua.
0: Allora, vi ricordiamo che mercoledì alle 3:30, alle 15:30, tornerà la nostra Sasha Alessandra Carlesi per continuare a parlare del suo lavoro di regista, e alle 20 avremo invece Giuseppe.
2: Scappata da casa.
1: Giuseppe Abramo.
0: Giuseppe
1: Abramo.
0: Ecco qua.
1: Giuseppe Abramo.
0: Ecco. Invece questa mattina abbiamo Damiano che sta
3: a viaggiare verso il lavoro,
0: verso il Vaticano.
3: Devo, deve portare al lavoro il suo fratello e quella santa donna della mamma che lo sopporta.
0: Ecco, sì. E quindi si inizia a lavorare presto stamattina. Allora, ritorniamo. Intanto, ragazzi, abbiamo da sentire Marco. Sentiamo Marco. Sentiamo Marco cosa ci dice.
4: Di media, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 14 secondi. Ecco 11 qua. Ottobre alle ore 12:04.
0: Sentiamo
4: ascoltato.
0: Marco.
5: Registrazione locale. Dennis.
0: Marco. Dennis, pardon.
6: Eccomi. Buongiorno. E buon inizio di settimana a tutti. Un salutone da te, Giuseppe. Naturalmente, io sono Dennis. Saluto anche tutti gli ascoltatori in ascolto. Bene. Saluto Marco Roma, saluto il capitano Marina.
0: E Damiano, non
6: so. E se ci sarà anche qualcun altro.
0: Bene. C'è Damiano,
6: oggi
0: c'è
6: lascio,
0: il fratello,
6: c'è la... Sì, lascio la scelta a qualcuno, sì, per il brano. E, bene, niente, ricordandovi che appunto domani sera dalle ore 18 su Danto Radio c'è il mio programma immensamente Dennis con della bella e buona musica italiana a 360 gradi, un programma dalle ore 18. Ok, vi
0: ascolteremo.
6: Ciao e ancora un salutone, grazie, ciao.
0: Salutiamo Dennis, io lo chiamo Marco alcune volte, non credo perché.
1: È vero, l'ho sentito.
0: Hai sentito pure adesso. Io gli dedicherei al nostro Dennis l'America, sì. Visto che si parlava di America, di Gianna Nannini. Cosa ne pensa il capitano? Gli dediamo America?
1: Sì, dai, bella.
0: Andiamo
7: ma
0: con
7: quella l'ultima, quella che dice fammi toccare, tocco l'America.
0: Quella, sì.

0: America, il brano di Gianna Nannini. E siamo qui in diretta alle 5:35 e 46 secondi. Abbiamo Marco grande Roma.
1: Grande l'America.
0: Marco Roma.
2: Buongiorno.
0: Che sta montando qualcosa oppure ancora. E poi dall'altra parte abbiamo Damiano, dove appunto è collegato in macchina intanto che fa il viaggio verso il Vaticano. Siamo in tanti stamattina, eh.
1: Aspetta, lì è bloccata la porta qua.
0: Si è bloccata la porta, che è successo?
2: Succede? No, non lo so, non si apre, si guida bene
0: la porta del furgone.
2: Interessante questa cosa.
0: Ecco qua.
1: La portiera
0: si è bloccata.
1: Sbloccata la portiera. Come si chiama la portiera?
0: Questa è in diretta, Marco, che sblocca la portiera.
2: Tutto in diretta.
0: Noi facciamo tutto in diretta. Non è che. Che è successo, Marco? Sbloccata?
2: Vediamo un po', proviamo.
0: Ma non è che
2: posso sistemato.
0: Bravo.
1: Con la sicura abbassata. No,
2: perché a me piace molto, io so tutto fare,
0: Se
2: rompe il bagno, vado a mettere a posto il bagno, si rompe la mattonella, la presa delle la correnti. Mi adatto, sempre adattato a fare un sacco di cose.
0: È multiuso.
2: Mi è sempre piaciuto.
0: Anche Damiano è multiuso, tutto sa fare tutto Damiano.
2: Guarda, Damiano è bravo solo su un argomento.
0: Sciupa femmine,
2: lui quell'argomento femminile
0: è insuperabile.
2: Sì, è capace di vedere donne nello stesso giorno, in contemporanea.
0: Anche lì ci vuole.
2: Ma poi non abbiamo capito cosa gli fa, cosa gli propone.
0: Vabbè, però già.
1: Le paga!
0: No,
2: le pagherà, c'ha ragione.
0: È quello.
2: Le pagherà, perché sennò. Non stiamo a capire perché.
1: È una mia idea, non lo conosco, non lo so, penso.
2: Sì, forse.
0: C'è in linea Damiano oppure ha chiuso adesso?
2: Sì. Damiano.
1: C'ha da fare.
0: No, sta guidando.
2: Sta guidando, quando lui parla con la madre, il fratello si è mutato.
0: Ah, ecco.
2: Damiano, ti sei mutato.
0: Ecco, si è ammutolito. Allora, scegliamo.
2: Damiano.
1: Sta pensando all'America.
0: Quella che ha sentito.
2: Scegli un'altra canzone?
0: Sì, scegliamo un'altra canzone.
2: Gabri
0: di Vasco Rossi.
2: Sì.
0: Gabri, Vasco Rossi.
1: Chi è Gabri?
0: È un brano di Vasco Rossi che parla di una Gabriella e la chiama Gabri.

0: Gabriela, questo è il brano che abbiamo scelto con Marco per dedicarlo. Bellissimo. Al capitano.
1: Al capitano.
0: E anche a Damiano.
2: A Damiano. Direzione Vaticano.
0: Ecco.
1: Era ora.
0: Tra le tante sciupa femmine che c'è stata una Gabri?
2: No.
0: No. E allora ti auguriamo una Gabri.
1: Mi manca una Gabri.
0: Mi manca la Gabri.
2: Mi manca la Gabri.
0: A Gabri,
2: Addirittura una mia ex si chiamava Norma.
0: Norma, vabbè, Norma.
2: Norma di Napoli.
0: Beh, Norma, Norma, c'è qualche norma ogni tanto. E che non sempre si rispettano le norme, vero capitano?
3: Le norme sono fatte per essere rispettate.
0: Appunto. Bene. Allora, abbiamo salutato così il nostro caro amico Dennis, salutiamo tutti quanti voi che siete in ascolto quando sono le 5.44 e 48 secondi. A che ora arriva Damiano al Vaticano? Alle 6?
2: Verso le 6 e 10, così.
0: Ecco, poi timbro il cartellino e poi inizia a lavorare.
3: E poi comincia il rosario.
0: Il rosario no, adesso...
3: Oh, ma dico che tutti quanti stanno pregando per il Papa, hanno fatto ammalare, oh.
0: Ah, il Papa ha avuto questo...
3: Un nodo da sciogliere.
0: Un nodulo, ha detto.
3: Un nodo da sciogliere.
2: Dai, ce penso io che sto chirurgo.
0: Ci penso.
3: Gli americani qua non li fate campagna a Roma, oh.
0: E quindi niente, la Roma ieri non è andata poi tanto bene, no, vero?
2: No, è pareggiato 0-0.
0: E la Juventus che ha fatto? Perché mi sono addormentato, quindi non lo so.
3: Ha pareggiato 1-1.
0: Ah, ma stava perdendo, però
3: sì, perdeva all'81esimo, ha pareggiato, poi hanno preso traverso, palo, sì. I due allenatori si sono detti qualcosa, li ha cacciati fuori.
0: Ah, quindi gli allenatori sono stati tolti fuori.
2: Ci hanno buttato fuori l'unico bomber, l'unico cannoniere, ci hanno buttato fuori, è finita 0-0.
0: Ah, ecco.
1: Non mi è dispiaciuto per la Roma, io l'ho sentita.
3: La Lazio è espulso Malen.
2: A Marco, te sei da Lazio?
1: Sì, proprio, guarda.
0: Ecco, ma
3: La Lazio è prima.
0: Insieme all'Inter, però.
3: Vabbè, che c'è prima. Il condominio.
1: Tu ti rendi conto, la Lazio è prima.
3: Gattuso, piano.
0: Ragazzi, adesso ascoltiamo un brano di Gianni Morandi che si chiama Apri tutte le porte. Visto che si parla
3: apri
0: di calcio,
3: tutte le porte.
0: Apri tutte le porte, si parla di calcio, quindi.

0: Bagna tutto, apri tutte le porte, fa entrare il sole.
1: Che entrano le zanzare.
0: Chiudiamo le porte che entrano le zanzare. No, le zanzare, forse stanno finendo le zanzare, inizia ad esserci il freddo, quindi.
2: Domani c'ho un'altra visita.
0: Ecco qua, Damiano c'ha altre visite domani, invece.
1: Al Gemelli va.
0: Il Papa va al Gemelli, sì, c'è il decimo
1: Al
0: piano.
1: Terzo Vaticano.
0: C'ha il decimo piano.
1: E lui è quello, l'ospedale è loro.
0: Eh beh, sono l'ospedale. Quel
1: Comunque, il
0: piano.
1: terzo, il Papa Vettino lo chiamava il Terzo Vaticano.
0: Ah, il Terzo Vaticano. Poi da lì c'è
1: Sono
0: anche.
1: sempre lì.
0: Dovrebbe starci forse una settimana. Quindi.
1: Sì, teoricamente sì, e poi se ne va in Perù.
0: Vabbè, in Perù va a novembre, quindi ancora ce ne vuole.
2: Dai, lo vado a operare io al Papa.
0: Sì, hai preso un cacciavite. Che c'è? Un cacciavite?
2: C'è un cacciavite e
0: Il taglierino e il cacciavite. E intanto, Marco, cosa fa di bello? Marco, stai lavorando?
3: io sto lavorando piano piano, apro rapidamente.
0: Apri tutte le
2: Ma secondo
0: porte.
2: me sei bruciato, per me ancora devi aprire.
0: Non ha
3: E
0: fatto.
3: qua, apri una cosa grande, apri, ci vogliono 3 ore d'orologio. Se mi chiedi quanto ci
1: Quest'anno
3: ho
1: poi
3: a
1: sono
3: preparare, manco 3 ore. Quindi adesso sto proprio in
1: vogliamo
3: alto mare,
1: sapere.
3: come direbbe il capitano. In alto mare.
2: In alto mare, come il
3: Mi sono
2: capitano.
3: montato la tenda automatica, ho
0: Sì.
3: messo la struttura sotto.
2: Allora, che devi montare? Fa tu, sei automatica.
3: Sì, la tenda, però poi ti metti i paletti per tenerla. Poi
2: Vabbè, certo, perché poi se ti
3: di.
2: appiccia le cose.
3: Devi
2: Marco, il
3: mettere il
2: tutto è
3: banco.
2: andato.
3: Devi mettere il banco sotto, capito? Ci vuole tempo.
0: Poi
3: Siamo in alto mare.
0: ci devi mettere i vestiti sopra. Appesi.
3: Sì, sopra, cioè.
1: No, già stendi, li appendi, no?
3: Allora, gli stand. Io finirò alle 8:30 di aprile
0: Beh, prima di quell'ora non viene quasi nessuno, no? O c'è qualcuno
3: tutto. No,
0: che.
3: no, prima no, impossibile. Cioè, vengono giusto a comprare la frutta. Qualche
1: Dove gli
3: anziano
1: hanno portato i
3: abituato a
1: bimbi a
3: comprare la
1: scuola?
3: frutta e la verdura.
1: Quelli che vanno a portare i bimbi a scuola.
0: Eh sì,
3: Sì,
0: porto.
3: dopo che li portano tutti a scuola, dopo vengono sicuramente.
0: Vengono a farsi il giro al mercato del lunedì a
1: Cosa
0: Tolkien.
1: c'è di nuovo? Cosa vanno quest'anno? Che colori vanno?
3: Quest'anno, allora, io ho visto molto quel verdino leggero leggero. Quel verdino, ho molto questo verdino, celestino, verdino, chiaro, pastellato così, bello, delicato.
1: Colori acquerello.
3: Sì, acquerello, un po' così, quei colori così.
2: Stavo a
3: Sì.
2: parlare tua, decidete.
3: No, vabbè, la moda ogni anno, quei colori, dipende, visto, una volta è l'anno del giallo, una volta è stato l'anno del viola, del lilla. Diciamo che ho notato che tipo il grigio lo mettono quasi sempre. Per esempio sulla pigiameria il grigio viene messo quasi sempre.
1: Ci sono quei colori che affinano che la gente non li cambia mai.
3: Non li cambia mai, tipo il grigio, proprio il grigio, se mi fanno due pigiami tre colori, il grigio lo trovi sempre, sempre lo trovi. È quello che un po' piace un po' a tutti, un po' neutro, un po' così.
2: Giuseppe, comunque in ascolto c'è un mio collega che sta in macchina con me.
3: Come si chiama?
2: Carlo.
3: Ciao Carlo, buongiorno.
0: Salutiamo Carlo allora.
1: Quinto.
0: No, perché Carlo
3: Carlo
0: qui?
3: Quinto, San Carlo.
0: San Carlo, salutiamo Carlo.
1: 4 novembre. Oh no.
0: Sì, 4 novembre San Carlo, sì.
1: Un capo.
0: Ragazzi, sono le 5:55.
1: 5:55, musica maestro.
0: E quindi?
3: Musica maestro.
0: E l'ora?
3: Facciamo l'ora tripla, c'è l'ora tripla
0: È
3: adesso.
0: l'ora tripla, l'ora tripla. Eppure 55 secondi, vai Marco.
3: Andiamo. Stamattina io sono con te, Stamattina voglio cantare la tripla insieme a tutte e tre.
2: Maria, chiudi la punta per noi.
3: Lunario entri, che si chiama Carletto, ma non è Mazzone, viene da Roma. C'è Vincenzo il capitano, c'è Giuseppe Cesena. E poi ci sono io, che brillo tra le stelle.
0: E c'è Damiano.
2: Ci vuole l'applauso qua,
0: Ma hai dimenticato Damiano, tu.
3: Vabbè, ho detto Carlo, bravo. Ho detto che Carlo, però. Ho tutelato Carlo oggi.
0: Tu hai preferito Carlo al Damiano, che insomma è lo super femminile.
3: Perché lo sopporto tutti i giorni, quindi...
0: Ecco. Allora, e quindi c'è Damiano.
3: Perché tu devi sapere che le sue ex poi mi chiamano tutti a me, poi.
0: Eh sì, poi dicono...
3: Che tutte lo cercano, lo vogliono ancora, non è che finisce lì. Ah, wow, non lo amano ancora, questa storia va avanti per mesi.
0: Quindi lui
1: tutto è molto magico.
2: Lo sciupa femmine di Rotterdam, come dice la... Marco.
3: Lo sciupa femmine di Rotterdam e del Vaticano pure.
1: No, non è di Amsterdam.
0: Lo sciupa femmine di Amsterdam.
3: I poveri monachi.
0: Bene. E allora qui si continua a lavorare, si continua a un po' di tutto, tra un po' noi ce ne andremo perché saranno le 6.
3: Finisce anche qui.
0: E manderemo un
1: po'. Si avvicina il Natale!
3: Che bello!
0: Tra due mesi. Poco. 2 mesi e 12 giorni è Natale.
2: Tra poco si inizia la settimana.
0: La settimana inizia da oggi. Dice.
3: Inizia da oggi la settimana, no, perché Damiano la settimana.
1: Oggi è lunedì.
3: Damiano ha fuso orario.
0: Hai fuso orario.
2: È lunedì, se inizia la settimana.
3: Bravo. Io no, io sono stato a casa, diciamo, giovedì e venerdì, però il tempo era brutto.
0: Quindi...
3: E allora mi sono preso.
2: Io pure col tempo brutto sto andando a lavorare.
3: Lo so, tu sei al chiuso, io purtroppo lavorando all'aria aperta. Beh, lavori dentro il Vaticano, no? Lavori fuori.
2: Beh, tutte e due. Non lo devo portare il muletto.
3: Vabbè, ma tu con te non ti fa niente, capito? L'acqua, che ti fa?
0: C'ha l'asino lui.
3: C'è l'asino tu, e guida per te. C'ha tutte quelle donne lui. Tutte quelle donne.
0: C'ha il muletto da portare. Bene, ragazzi. Sì.
2: Tutte ste donne, ma ce n'avessi una.
0: Ah, cioè sembra solamente. Beh, sembra così, ma poi non è così. Dice, sembra che ha tutte queste donne, poi alla fine però non. Vabbè, ma comunque.
3: Di tutte lo vogliono, nessuno ti raccatta.
2: Tutte queste donne, ma alla fine ce ne avessi una.
0: Ah, ok. Bene, siamo
3: perché arrivati. Perché Damiano, no? Posso raccontare una cosa? Abbiamo un minuto? 5, 5, 9, 6 secondi. Inserisci codice. Siamo arrivati.
0: Sono le 6.
3: Era come quel famoso film di Eddie Murphy che cercava la donna della sua vita. Il pastore gli diceva: tu dove l'hai cercata? Sai, nelle discoteche e nei bordelli. Tu la ragazza brava la puoi trovare là. Le ragazze brave le trovi negli oratori, nelle chiese.
0: Certo.
3: E Damiano sta sbagliando via. Deve trovare una via giusta e lì troverà quella seria per lui.
0: Vabbè, intanto lui ci... Non è detto che non si trovano anche lì le ragazze.
3: Sì, sicuramente.
2: Vabbè, intanto faccio pubblicità alla radio, ogni tanto ne porto una nuova.
0: Certo.
3: Tu continua così.
0: Portane tante nuove.
3: Tante nuove. Poi vediamo chi porta stamattina alle 6.50.
0: Va bene.
2: Vediamo se c'è Stallina.
0: Vediamo. Allora intanto...
3: portiamo Lina, sì.
0: Vediamo intanto un brano di Elodie, Bagno a mezzanotte, ragazzi, e ci sentiamo più tardi del 6.50 con Damiano. Capitano, buona giornata, intanto ci sentiamo dopo. Ciao.
1: Ci vediamo.
0: Bagno a mezzanotte. Ciao.

e siamo qui in diretta un po' di anni 60. Guarda che luna, Fred Buscaglione.

bandiera gialla e noi siamo qui in diretta e ricordiamo che c'è un nostro amico che si chiama Claudio a Rovigo, quindi solo in zona Rovigo, si occupa di CAF e se volete ha chiamate in entrata, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb ed a vari, archivio cartaceo e anche informatico, problem solving, quindi si ripara automaticamente da soli i computer, segretariali e riparazioni eccetera eccetera, inserimento dati ed altro, quindi se vi serve una persona di questo genere chiamatemi, io vi do il suo numero per poterlo contattare, visto che a Rovigo ha bisogno di lavorare e adesso la notte è piccola, com'è? Così piccola, così dicono le gemelle Kessler.

0: Giacomo Rondinella Femmana. E beh, ogni tanto questi brani devono passare, questi un po' anni 50 60. E adesso andiamo con la bocca di rosa. Bocca di rosa,
1: la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppo troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Bocca di rosa qui a Disabili International Radio. E adesso andiamo da Gianni Bella, che dice: non si può morire dentro, dentro no, meglio morire fuori, no? Perché morire dentro.

non si può morire dentro, soprattutto se poi la città è vuota. Io non muoio da solo, no, è meglio. Non è mai troppo presto. Disabili International Radio con tutte le radio collegate alle 6:25 e 37 secondi.

0: ottobre quasi, e anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: buongiorno.
0: Di buongiorno, che ci parlerà di ottobre. Allora, a questo punto,
1: eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti,
0: sì,
1: per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Continuiamo. Allora, il 12 ottobre insieme al Lions Club Montagnana Este Host abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
0: Continuiamo.
1: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
0: Benissimo.
1: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
0: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
1: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato per chiunque anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
0: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
1: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, E il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
0: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
1: Vi aspettiamo, a risentirci.

Tanto che c'è il nastro rosa, noi leggiamo questo annuncio per questo nostro amico che ha bisogno di lavorare a Rovigo, però, quindi se non in altre parti, si occupa di CAF, chiamata, entrata, uscita, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di TT, uso del gestoniale Q-Web ed altri, archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving ed altro, si autoripara il computer, inserimento dati ed altro. Chiamate me per parlare con Claudio se avete bisogno di una figura per dare una mano a questo signore che ha bisogno di lavorare. E intanto aspettiamo Maria Grazia per la poesia.

0: con il nastro rosa, e qui siamo in diretta con Maria Grazia da Sciacca, direttamente su Radio Studio 5 104 e 7, mi pare, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Eccoci qua, perfetto. Allora, la poesia di oggi?
1: La poesia di oggi ritorna a parlare del problema che c'è stato nel periodo della pandemia a causa del coronavirus. È stato eccezionale, ci sono stati più morti che in una guerra addirittura, è stato detto questo, guarda, quindi non è stata una tragedia proprio.
0: È stato qualcosa che se uno ce l'avesse detto non avremmo mai immaginato che poteva succedere.
1: No, assolutamente, e io non lo posso dimenticare, cioè evito di pensarci perché bisogna pensare all'avvenire, bisogna vivere serenamente e prendere la vita con gioia, con spensieratezza. Però quando quelle poche volte che ci penso, insomma, è una cosa brutta, troppo brutta. Sono morte troppe persone.
0: Milioni di persone.
1: Sì, sì, sì. Appunto è stato detto che ci sono state più morti che in una guerra addirittura, cosa da pazzi. Ma. Allora, la poesia di oggi si intitola Invocazione al Signore. Siccome io sono un po' leggermente religiosa, prego il Signore, prego Padre Pio anche, ma io prego anche non solo per i miei parenti, per la mia famiglia, i miei parenti, ma anche per gli amici.
0: Certo.
1: E tu non lo sai che chiedo al Signore, a Padre Pio, che diano a tutti 100 anni di vita in buona salute, però,
0: Buona salute, perché certo.
1: In buona salute, perché la vita è bella viverla quando si sta bene,
0: certo.
1: Quando si è ammalati nel letto, allettati così, e avere bisogno di persone che ti assistono, eccetera, tanto vale andarsene a questo punto. Guarda,
0: certo, salutare il mondo.
1: Io la via. Così. Sì,
0: anche
1: sì.
0: Io sono convinto di te.
1: Allora, andiamo d'accordo. Per ora comunque per te è presto perché sei ancora giovane.
0: Vabbè, non so mai.
1: Io ho quasi vado per gli 80 anni, quindi,
0: vabbè, comunque.
1: Quindi mi andrebbe bene, meglio per me sarebbe meglio morire che vivere allettata e
0: certo.
1: Avere bisogno di persone strane che mi assistono.
0: Sì. Vai pure con la lettura allora.
1: Invocazione al Signore. Signore, perché l'umanità sembra essere stata decimata? Sono morte tante persone. Forse qualcosa è andato male e c'è stato come un diluvio universale. Signore, perché hanno dovuto soffrire prima di morire uomini, donne, anziani e bambini? Le loro vite sono state tranciate. Infermieri e dottori ci hanno messo il cuore comportandosi da eroi. La pandemia è migliorata e siamo in attesa di vivere serenamente in mezzo alla gente. Signore, fai sentire il tuo amore, perdonaci e donaci la pace nel cuore. Io questa poesia l'ho scritta nel mese di aprile del 2020 addirittura.
0: Quindi quando c'era lui?
1: Sì, in piena pandemia, diciamo.
0: Certo. E allora sì. Ci ascoltiamo Di Sole e D'Azzurro, così pensiamo di risvegliarci un po'. Di Sole e
1: sì.
0: Di Azzurro. Grazie, bene, Maria Grazia, a mercoledì.
1: A mercoledì, ciao.
0: Ciao.

0: d'azzurro, vediamo com'è il sole al Tor San Lorenzo. Buongiorno.
1: Buongiorno, tutto coperto, sono coperto.
0: Ciao Damiano, com'è il sole a Roma?
2: Buongiorno,
3: ancora buio, ancora il sole,
0: non si vede. Ah, ancora buio. Buongiorno a Tiziana, com'è il sole a Roma, Tiziana? È buio anche.
2: Ancora non si vede, Giuseppe, ancora buio.
0: Ah, quindi stiamo andando verso, tra un po' cambieranno l'ora, poi si vedrà per un po', per qualche giorno, poi ritorna. Poi anche farà giorno alle 8, quindi bene ragazzi, come è andata la domenica, Tiziana, tutto bene?
2: Sì, tutto bene, grazie.
0: Ecco qua, perfetto. Allora Marco sta finendo di mettere a posto tutto, ci ricorda gli appuntamenti di mercoledì. Giuseppe Abramo alle ore 20,
1: Sasha Alessandra Carlisi ore 15:30, ecco. Tutti e due gli appuntamenti mercoledì.
0: Mercoledì Damiano invece, sì. Quando ci sarà? Damiano ci sarà mercoledì prossimo, sempre alle 4:30.
1: Damiano, sì, mercoledì alle 4:40. Damiano,
0: che sveglieremo come abbiamo fatto questa mattina. Tiziana tornerà alle 6:30, 6:50 per i saluti, sì. Eccetera.
1: Poi se vogliono fare una telefonata per l'ospite alle 15:30 mercoledì o alle 20.
0: Beh, se vogliono chiamare, siamo qui, il numero ce l'hanno loro.
3: In Vaticano all'entrata ci sta, fuori l'entrata, diciamo, uscita, entrata, c'è sta uno già pronto con la videocamera. Anche... che devono portare fuori il Papa.
0: Ah, ti devono. Ti controllano te? Ti controllano ogni volta che passi?
3: No, a me no, mi conoscono ormai, no, però perché mi sa che il corpo se devo operare il Papa, che devo uscire, già sono pronti con la videocamera, sono qua davanti.
1: I giornalisti, la stampa.
0: Stanno guardando, dicono, vediamo che dobbiamo fare a questo, sì, Papa.
1: La stampa sicuramente sta pronta.
0: Si vede cosa, ecco...
1: Ecco, aspettano un po' la diretta.
0: Siamo direttamente in diretta al Vaticano.
1: No, dove... va bene. Come è andato ieri?
0: Mentre anche Marco è in diretta con noi, abbiamo anche Tiziana.
1: Damiano, stamattina non l'hanno fatto entrare.
0: Non ti fanno entrare dal Papa stamattina? Niente Papa.
1: Niente Papa.
0: Quindi vuol dire che te ne torni a casa, dai, così.
3: Magari.
0: Invece no, non torna a casa e se ne va. Bene ragazzi, siamo verso la fine della trasmissione perché sono le 6:54. 35 secondi, sì, a 55 mandiamo la sigla. E quindi ragazzi, che c'è da dire?
1: Niente.
0: Che facciamo partire
1: tutto detto,
0: abbiamo detto di Abramo, abbiamo detto di Sasha, Alessandra, Carlesi, e allora quando volete contate a tre insieme, io faccio partire la sigla.
1: Ok, 1, 2, 3.
4: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto
4: con Giuseppe Cesena.
0: Allora andiamo con i saluti, partiamo sempre, diamo la presenza alle donne. Tiziana,
2: ciao a tutti e buon lunedì a tutti.
0: Bene, andiamo con Damiano che ha la precedenza perché ha a che fare col Vaticano.
3: Buona giornata a tutti.
0: E poi giustamente
3: buon inizio settimana.
0: Marco,
1: viva la radio, a mercoledì mattina.
0: Ricordati che vibri sempre, questo te lo dico per bene.
3: Anche una cosa, un saluto anche a Giuseppe che se lo merita.
0: Grazie ragazzi, sì. Io saluto tutti quanti voi, vi auguro una buona giornata, restituirci domani con gli amici del martedì e noi torneremo poi mercoledì mattina. Buona giornata a tutti quanti voi.
3: Ciao, viva a tutti.
0: Disabili International Radio. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baisse e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: E adesso che il ritmo è partito, ragazzi miei, non ci fermiamo più, anche perché le prossime tre canzoni hanno tre ritmi diversi, ma sono veramente delle canzoni importanti di quegli anni. 1996 è stato considerato una grande pietra miliare della musica R&B italiana. È stata soprattutto una canzone che ha reso celebre l'album, quello che si chiama Sotto Effetto Stono, con il Sottotono e Danny Losito. Ascolteremo Solo Lei Ha Quel Che Voglio, un remake oppure una cover di una grande canzone di Chaka Khan, interpretata in questo caso da Whitney Houston in una versione più dance. Si chiama I'm Every Woman. Subito dopo entreremo in un film, quello che si intitolava Who's That Girl, con Madonna protagonista insieme a Griffin Dunne. Ascolteremo la colonna sonora di Who's That Girl proprio con Madonna, che canterà per noi in Super Sound.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Stiamo per entrare in un album che nel 1985 è stato uno dei più passati, con due canzoni in particolar modo. Una è quella che dava il nome all'album, Uzu Miu, ma poi c'era anche questa qua che ascolteremo tra breve. Si chiama Way of Love. Si parla di musica straniera con il gruppo britannico dei London Beat. Questa è stata una delle canzoni più passate in America in tutte le radio e vinse addirittura un premio nel 1992. Si chiama I've Been Thinking About You. E poi un po' di rock targato Asia, formazione inglese che aveva fatto questo grandissimo disco. Li ascolteremo con Hit of the Moment. Buon ascolto a tutti voi ancora con Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Roma, 28 febbraio 2035, ore 18. Archivio nucleo operativo comitato censura audio. Sequestro numero 61440031. Brano di contenuto sovversivo numero 2354779. Provenienza Milano Blocco Venier, baraccopoli smantellati. Autori: processati e condannati a riprogrammazione neuronica in data 5 agosto 2031. Mix completo.

If I left, then it made no sense.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Bene, si vola verso la sesta puntata di Sfida tra Giganti. Buongiorno se ci state ascoltando e buon inizio di settimana se ci seguite questo lunedì 12 ottobre 2026. Ma ricordo anche le repliche, lo vado a fare subito, le repliche che hanno in qualche giorno, in questa settimana avranno un mutamento e saranno degli orari definitivi. Allora, mercoledì non più alle 20 ma alle ore 21, giovedì la replica sarà alle ore 16, venerdì non più alle 23 ma alle 22 e domenica alle ore 10. Bene, tutto è pronto, intravedo come sempre in pianoforma il buon Franco in regia dalla torre di Villa Urbana che ci coadiuva, le radio collegate che sono Radio Team 2000, Villa Urbana Music e c'è anche Radio Centrale Oristano. Salutiamo anche Alessandro Fiori, oltre che salutare naturalmente Franco che oltre che essere il mio regista è anche direttore delle due web radio che ho menzionato prima. E allora tutto è pronto per iniziare il nostro appuntamento. Intanto Mattia Bazar, i Pooh, i Nomadi alla PFM, dovete votare queste formazioni, un solo voto, se non l'avete ancora fatto fatelo attraverso i nostri social, il nostro gruppo, la nostra pagina, attraverso il numero WhatsApp che trovate nella nostra rete, insomma divertitevi e fate vincere una di queste formazioni. Allora, per adesso pari in vantaggio i Nomadi con 62 voti, seguiti dai Pooh con 40 e poi Mattia Bazar con 38 e la PFM con 14, naturalmente insomma è ancora tutto da vedere, non sappiamo se anche la prossima puntata, cioè la settima puntata, ritroveremo queste formazioni. Vediamo un attimino cosa fare, cosa decideremo tutti insieme. Intanto ascoltiamo un singolo davvero inedito di questa formazione che è in gara, che sono i Mattia Bazar, un'altra di quelle formazioni storiche. Questo pezzo è stato pubblicato nel maggio del 2022, parte della raccolta The Best Of. Questo pezzo che andiamo a sentire è scritto dal compianto batterista e cofondatore Giancarlo Golzi, da un plico di poesie che sono state ritrovate, pensate, dalla moglie Miriam, con la collaborazione di Giuseppe Andretto. La musica è composta da Piero Cassano, la voce in questo pezzo è della nuova leader di Mattia Bazar, che è Luna Dragonieri, guidata dal batterista storico Fabio Perversi, guidata dal tastierista storico Fabio Perversi, nella band ormai da 25 anni, insieme a Luna Dragonieri, voce, ancora Piercarlo Lallo Tanzi, batteria e voce, poi Silvio Melloni, basso e tastiera e voce, e poi c'è Gino Zandana, chitarra e voce. Mi sembrava giusto anche menzionare i nuovi volti di questa formazione che ormai da un po' di anni li possiamo anche vedere e ammirare un po' in giro in tutta Italia.

Dragonieri, la voce di questa insomma la nuova voce, che poi personale, insomma, essere la voce di Mattia non è poi facile. Ce ne sono state altre prima di lei, dopo Antonella Ruggero, ma pare che lei ormai sia saldamente lì. Luna Dragonieri, Silvia Luna Dragonieri a dirigere un po' il tutto. Allora, andiamo avanti con il nostro appuntamento. Parliamo dei Nomadi. C'è una canzone che è stata scritta da Fabrizio De André con Massimo Bubola, e andremo proprio a sentire questo pezzo, ed è il titolo all'omonimo album che è stato pubblicato nel 1978 ed è diventata celebre anche grazie allo storico tour che c'è cioè stato nel 1978-79, pensate, realizzato insieme alla premiata Foreria Marconi, che troviamo qui nella nostra sfida tra giganti, purtroppo ancora con pochi voti diciamo nelle ultime posizioni, ma tutto può cambiare. E allora questa è una canzone che andiamo a sentire proprio dalla voce di Fabrizio De André insieme alla premiata Foreria Marconi, e si chiama Rimini. Sfidati.

occhi secchi, guarda verso il mare. Per lei figlia di pirata, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate. Lei dice bruciata in piazza dalla santa inquisizione, forse perduto a Cuba nella rivoluzione o nel porto di New York nella

te pulsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato.

Eccolo qui dal vivo, la PFM insieme a Fabrizio De André. Era Rimini, il nostro appuntamento vi deve vedere, come dire, molto attenti, anche perché dovete votare una di queste formazioni. Allora, Mattia Bazar, i Nomadi, la PFM, i Nomadi che fra un po' ascolteremo con questo pezzo, che è sicuramente, questo è uno delle canzoni più celebri e poetiche del gruppo italiano dei Nomadi. I Nomadi, lo ricordiamo, il fondatore Beppe Carletti ancora oggi è lì sul palco in giro con gli altri componenti del gruppo, e poi Augusto D'Aolio. Questo è un motivo davvero molto bello, pubblicato, dicevo, nel 91, e lo andiamo a sentire. Si chiama Gli Aeroni Neri.

ti ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per

è morto è una celebre canzone scritta da Francesco Guccini e portata al successo da questo gruppo musicale in gara tra sfida tra giganti che sono i Nomadi, gruppo italiano. Questo è un pezzo del 67, Dio è morto, niente, l'autore, come vi ho detto, è Francesco Guccini. Ci fu anche una censura all'uscita, la canzone fu inizialmente osteggiata e censurata dalla Rai a causa del titolo e del testo giudicati provocatori, ma poi venne poi trasmessa persino da Radio Vaticana. Mai capito. Vabbè, non ci dilunghiamo in questi particolari perché potremmo davvero innescare magari un bel dibattito, che ne dici, Franco? Va bene, ci ascoltiamo la PFM, cosa ne dici? Cosa vogliamo sentire della PFM? Io ho scelto un brano della premiata Ferreria Marconi, e questo brano pubblicato nell'81 all'interno di quello che è stato l'ottavo album in studio di questa band, intitolato Come ti va in riva alla città. La composizione e il testo portano la firma di Franco Musida, Franz Di Cioccio e Patrick di Givas, con la produzione di Alessandro Colombini. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Chi ha paura della notte. La PFM, vi ricordo di votare, i canali per poterlo fare ci sono tutti. Ricordo che una sola formazione potrà continuare la strada verso la finale di sfida tra giganti.

Della notte, chi ha paura? La PFM, sfida tra giganti nelle nostre web radio. Vi ricordo, io sono Paolo Frauce, dall'altra parte in regia il direttore Franco Urru, che salutiamo. Ciao Franco, direttore di Music di Radio T2000, Villa Urbana Music. Music Fattory di Stano, nello studio dove vi trasmettiamo noi. C'è anche Radio Centrale Oristano, capitanata da Alessandro Fiori, che è il presidente, il titolare appunto della radio. Bene, la prossima canzone è un celebre singolo dei Pooh che in tante ricorderete, si chiama Canterò per te, pubblicato nel 1980. C'è una curiosità, perché questo singolo, pensate, che fu usato come sigla per San Francisco Estate e anche un disco per l'estate nel 1980. La ricordate la copertina originale del 45 giri raffigurava una fune tesa verso l'ignoto, tirata dai quattro componenti del gruppo. Poi c'è anche il videoclip che ufficiale, che è stato girato sul lago di Iseo con la regia di Ivan Falardi.

eccolo qui, c'è tutto il mondo intorno, non poteva mancare nell'ascolto di quelli che sono stati i maggiori successi dei Mattia Bazar. Questo è uno dei brani più celebri, appunto, dei Mattia, pubblicato nel 79 come traccia dell'album Tournée e come singolo. Il testo è stato scritto da Giancarlo Gozzi, Aldo Stellita, mentre la musica è stata composta da Antonella Ruggero, Carlo Marale, Piero Cassano. Ricordiamolo che, insomma, la voce solista di questo brano è quella inconfondibile di Antonella Ruggero, affiancata dal quintetto originale composto da Carlo Marrale, chitarra e voce, Aldo Stellita basso, Piero Cassano tastiere e voce e ancora Giancarlo Gozzi batteria. Il testo di questa canzone che abbiamo sentito affronta temi profondi come la solitudine, il senso di smarrimento e il rischio di chiudersi nella malinconia, trasformandosi poi però in un invito a non restare spettatori passivi della vita, ma farsi coraggio, entrare dentro il mondo, perché c'è tutto un mondo intorno. Bene, andiamo avanti, adesso arriva un altro capolavoro dei Nomadi, è una delle canzoni più celebri dei Nomadi, pubblicata nel 72, interpretata naturalmente dalla voce storica di Augusto Adaolio. Gli autori di questo brano sono Alberto Salerno, Damiano Datoli, musica, con un contributo e un legame ideale anche con Francesco Guccini. Eccolo qui, ma come facciamo a non cantarla questa canzone tutti insieme? Dai, la cantiamo tutti insieme, Franco. Questa è una delle poche che riesco un po' a cantare quando mi capita di essere magari tra amici e cantare al caro.

0: che canzone davvero. Questa è una canzone che racconta la storia di un uomo in movimento, un vagabondo che sceglie di non fermarsi e di guardare il mondo dalla parte degli ultimi. Davvero grande canzone, grande pezzo questo dei Nomadi, In Gara, lo ricordiamo, tra sfida tra giganti. Quindi mi raccomando, votate una di queste formazioni. La prossima, che è momentaneamente la vediamo ultima, però per me davvero rimangono degli artisti, dei musicisti davvero importanti. Pensate che il prossimo brano è davvero un brano importante, Il Maestro della Voce. Questa è una canzone della premiata Forneria Marconi, pubblicata nell'80 all'interno di un album che si chiama Suonare Suonare. Questo pezzo è un omaggio a Demetrio Stratos, la canzone è proprio un tributo a lui e lo straordinario cantante frontman del gruppo degli Area, morto prematuramente a New York il 13 giugno del 1979, pensate, all'età di 34 anni.
1: Sfida tra giganti.

Mamma mia, che bello questo pezzo della PFM, maestro della voce, che abbiamo incontrato nel finale di questo appuntamento. C'è un altro pezzo e poi ci saranno i saluti velocissimi. Intanto vado a ricordarvi le repliche: mercoledì alle ore 21, giovedì alle 16, venerdì lo ricordiamo alle 22 e domenica alle ore 10. Lo ricordo, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, cioè Franco, il nostro direttore, in regia che ci coadiuva, e poi Alessandro Fiori su Radio Centrale Oristano. Andremo in onda anche lì, non solo in questa giornata, in questo lunedì in diretta, ma anche nel corso della settimana, negli orari che vi ho detto in replica. Il prossimo pezzo è un pezzo dei Pooh, che ha vinto il 40° Festival di Sanremo. C'è stato un po' di richieste per questo brano, è diventato una delle canzoni più iconiche della musica italiana e anche il simbolo di una svolta storica del gruppo. Lo ricordo che il brano è stato scritto da Valino Negrini, Robby Facchinetti, venne presentato, come vi ho detto, al Festival di Sanremo nel 1990, segnando la prima e anche unica partecipazione della band alla kermesse. La vittoria fu trionfale, lo ricordiamo, e inaspettata per una band pop rock di lunghissimo corso come i Pooh. Ascoltiamo il brano, e anche l'ultimo per questa sesta puntata.

0: con Uomini Soli va a chiudersi la sesta puntata di Sfida tra Giganti. Continuate a votare queste informazioni, poi vedremo se la prossima settimana saranno ancora loro le protagoniste o ci sarà qualcosa di nuovo, ma lo saprete attraverso i nostri social. Siamo già in sigla, tempo necessario per abbracciarvi tutti, ringraziare Franco che è stato abile e attento in regia, salutarvi e ricordarvi di ascoltare anche le repliche e di votare nei nostri social. Grazie, fate i bravi e vi auguro un buon inizio di settimana.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Ehi, dico a te! Scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai!

0: la musica più bella, a cura di Daniele De Lucia.
1: L is for the way you look at me. O

81 e discera la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

vabbè, ho capito. Vai, vai. Vai, vai, vai. Che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh? Ho fatto

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Sì, siamo arrivati a un nuovo weekend. Benvenuti qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Io sono Gio Cara e questa è Woman in Rock, con le notizie più interessanti direttamente dalla pianeta rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

e gli Aerosmith, che abbiamo ascoltato insieme a The Rich, tornano a tenere un concerto completo dopo aver annunciato nel 2024 la fine delle loro attività dal vivo. La band si esibirà in due show all'Hollywood Bowl di Los Angeles, in programma per il 29 di ottobre e per il 1 di novembre, con il titolo California Dream On Aerosmith and Friends. E per queste due serate gli Aerosmith saranno affiancati da diversi ospiti, tra i quali Slash, Black Rose, Billy Idol e tanti altri ancora. E a proposito di Billy Idol, tra poco vi vogliamo parlare proprio di lui.

Billy Idol insieme a White Wedding, e la città di Los Angeles ha deciso di dedicare una giornata proprio a Billy Idol. Il 13 di novembre sarà infatti proclamato ufficialmente il Billy Idol Day, un riconoscimento che il musicista britannico riceverà insieme al suo storico chitarrista e collaboratore Steve Stevens, e la cerimonia si svolgerà durante una seduta del consiglio comunale, al termine della quale i due artisti saranno protagonisti di un evento gratuito aperto al pubblico nel centro di Los Angeles. E questa iniziativa anticiperà di un giorno l'ingresso di Billy Idol nella Rock and Roll Hall of Fame. Giriamo pagina, tra poco daremo spazio agli Imagine Dragons.

Oggi Woman in Rock si tinge di rosa. Facciamo un po' di gossip. Secondo quanto riportato dal magazine People, la storia d'amore tra il frontman degli Imagine Dragons, che abbiamo ascoltato insieme a Believer, e l'attrice Mina Kelly sarebbe giunta al capolinea. I due, che avevano iniziato a frequentarsi nel 2022, sono stati una delle coppie più amate dai fan, pur avendo sempre mantenuto una grande riservatezza sulla propria vita privata, e al momento non sono stati resi noti i motivi della rottura, né sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati, ma le indiscrezioni lasciano intendere che la separazione sia avvenuta in modo sereno. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Se continua con la musica, con le notizie, tra poco toccherà a Paul McCartney.

0: left herself wide open.
1: Paul McCartney ha pubblicato 3 nuove canzoni recuperate dalle sessioni di registrazione del suo ultimo album The Boss of Dungeon Lane e ora disponibili in una nuova edizione ampliata del disco. Tra questi brani c'è One Night Stand che abbiamo appena ascoltato e la nuova pubblicazione intitolata semplicemente The Boss of Dungeon Lane Special Edition uscirà in un formato doppio vinile il 9 di dicembre. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

gli Scorpions con Rock You Like a Hurricane e il biopic a loro dedicato ha finalmente un trailer e una data d'uscita. Window Change, il film che porterà sullo schermo una parte della storia della band cinema in Germania il 28 dicembre.

0: Divisione Palermo. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: E ricomincia così il nostro viaggio tra i singoli italiani più amati e suonati alla radio. Ciao belli, io sono Max Martinelli e questi sono i più belli d'Italia.

0: Novità alla numero 10 con la nuova di Max Pezzali. La storia racconta che Max Pezzali e Mauro Repetto, considerati inizialmente due sfigati simpatici chiusi in una tavernetta a Pavia, sono riusciti a compiere l'impossibile. E Max Pezzali lo racconta in Le ali, la sua nuova canzone. Con le ali del cuore, arrivi dove vuoi. Novità, new entry.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Cesarone Cremonini viaggia in nona ai più belli con una bella svolta stilistica verso il pop rock britannico. Firma una critica tagliente al voyeurismo mediatico. Sotto i flash dei paparazzi non si salvano i pupazzi e neanche i ragazzi. Numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Per quasi 30 anni, Marea è rimasta fuori dalle scalette dei concerti di Vasco Rossi. È stata pubblicata ufficialmente nel 1996 nell'album Nessun pericolo per te. Ma in questi giorni è uscito come singolo Vasco Rossi, Marea, ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Ci regala forti emozioni alla numero 8 la bravissima Elisa in Kintsugi.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Biagio Antonacci stravede per Safe. Insieme hanno creato un bel brano intergenerazionale. Tra melodie classiche e metriche urban, i due artisti cercano un senso spirituale in questo mondo che è diventato un carnevale. Numero 7.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Ai più belli c'è la nuova di Sfera Ebbasta, una trap melodica e introspettiva. Ma qual è il prezzo del successo? Adesso che siamo arrivati lontano, mi manca stringere la tua mano. Sfera Ebbasta, lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Sono i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Solare nostalgico, un pezzo che racconta un amore estivo travolgente. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra, eccoci prepotentemente alla posizione numero 6, dove troviamo la cifra malinconica di Ariete che incontra l'energia di Angelina Mango per raccontare ironicamente la ricerca della leggerezza. Che bella vita che facciamo, corriamo sempre, ma non sappiamo dove andiamo. Che bella vita! Posizione numero 6. Ma quanto è

0: che bella vita.
1: 5.
2: Risuona in quinta una bella canzone melodica con contaminazioni genovesi. Ehi, Safe, Bresh, ma davvero è così difficile parlare d'amore quando fuori piove e non hai più parole? Ascoltiamola, Parlare d'amore, numero 5. Che bella.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Siamo arrivati così alla quarta posizione dei più belli, signori e signori. Un bel pezzo rap, classico, hardcore, eccolo, firmato da due big come Marrakesh e Guè, Casini. 30 anni di amicizia e sodalizio artistico, non sono mai un caso. Complimenti.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: E in terza, due protagoniste del pop italiano, Annalisa e Madame, raccontano senza filtri l'amicizia al femminile. Siamo lo specchio che non mente mai, la cura giusta per i nostri guai. Amica, Annalisa e Madame, numero 3.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E in seconda posizione, ecco un bel pop cantautorale dalle tinte liguri. Giulia e Bresh esplorano la difficoltà di trovare un equilibrio nel caos quotidiano, prendendo il tutto serenamente. Numero 2, ai più belli d'Italia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ai più belli d'Italia in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giorgia, Ultimo, Sfere Basta, Cremonini, Elisa, Biagio Antonacci, Ariete, Seif, Marrakesh, Annalisa, Giulia e Bresh. Vi presentiamo adesso la canzone regina dei più belli d'Italia. Alla numero uno dei più belli in questo secondo appuntamento di ottobre 2026 c'è il mitico Hernia. Lui sì che è il principale esponente della scena rap milanese. Dimostra l'affetto per la sua città con questa dedica numero uno ai più belli d'Italia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma no, mi raccomando, non vi perdete il prossimo appuntamento con i più belli. Tante sorprese ci aspettano. Saluti e grazie da Max Martinelli. Alla prossima.

0: up and try again.
1: Demo version.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
4: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale, grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, e però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo, perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che è di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, ai Marlene Kunz, ai Timoria, il Fiba erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo.
0: Certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai.
0: Assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap.
0: È un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, mi piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: comodo,
1: di solito molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Tor.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa alla numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 8 Laila Alabash, California, e alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street, e alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu pronto?

e qualità alla scena italiana, perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni

0: all'alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana. Quindi, come hai detto tu prima, l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio? E per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente.
1: Sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni. E soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti, andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo.
0: Certo.
1: Per me
0: in questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio. E alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambè è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità. E prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambè? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro, in inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello!
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo, che non ti dico perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambè, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambè al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te Giulio, grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché un insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

Take on Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Luci accese, mani in alto e basso a tutta potenza. È arrivato lo classifico dance che crea dipendenza. Saluti, saluti da Max Martinelli. Ben ritrovati per un nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Le 15 tracce dance più forti del momento. Compagni di viaggio al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ operativi, come sempre. Biglietti, signori, biglietti. Si parte. Secondo aggiornamento ottobre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci lascia così il singolo di musica house del DJ producer Jay Vegas, What I Need, Show Bella.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Tre posizioni, un vecchio grande podio alla Exclusive Dance Chart. La numero 3 era di Huge e David Guetta con Shine. In seconda posizione c'erano gli Swedish House Mafia con Happiness Is So Sad. Coppia forte in prima, Dave Guetta, High Passion, Me and You, You and I.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Apriamo così le danze in quindicesima. Ci sono i Planet Funk, sono tornati sul Dance Floor insieme a Steve Edwards. Lo ricordate? È stata la voce di What Done, la super hit storica di Bob Sinclair, che proprio in questi giorni compie 20 anni. Ecco la nuova produzione per i Planet Funk e Steve Edwards. Si intitola Rewind In My Mind. Posizione numero 15.

Vamos muy gente, abbiamo voglia di musica latina con dentro un bel campionamento di un pezzo dei Latin Brothers del 1998. 127 BPM per un momento Drunk Dance, Tequila Ibiza, 14ª posizione, va forte questa canzone.

Diciesimo, che emozione, ritmo sale in classifica con convinzione. Il duo di musica elettronica olandese Another, insieme al cantautore del New Jersey 54 Ultra, cavalcano la exclusive con Tall to You. Io dico che mi piace.

grande collaborazione tra Benny Benassi e Passion in Illusion. Sandy Chambers sarà da brividi in voce. E in undicesima spazio l'Australian DJ producer Sonny Fodera in coppia con Becky Hill. In attesa del suo fantastico terzo album, anticipa tutti con la hit Say Something. Due in sequenza, pezzi da

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

i 10 più caldi della settimana. E tra un sali e scendi vertiginoso vi presentiamo alla numero 10 un pezzo strepitoso. La conoscete tutti, la hit di Madonna, Dance Etheria. La ciccone l'ha ripubblicata una settimana fa con la presenza della cantante britannica Charlie XX. New title, Dance Etheria After Hours. Nuova versione, sale la tensione. Posizione numero 10, Exclusive Dance Chart.

Posizione numero 9, tempo di musica nuova per Kygo e Max Magnaun. Una bella produzione contagiosa e coinvolgente. Take Me Back ha un'atmosfera leggermente folk sorprendente. Exclusive Dance Chart, ritmo irresistibile per una chart dance imbattibile.

Number 8 alla Exclusive Dance Chart, c'è l'ottavo posto ed è impossibile stare composto. Miley è in cerca di una nuova identità e cercando di prendere il meglio dal suo passato per volare in alto ci catapulta in un basso che convince. Best Pursuits è il suo new single. Numero 8.

Tanta qualità in questa prima parte alla exclusive con Steve Edwards, Bob Sinclair, Ian Adder, Benny Benassi, Becky Hill, Madonna, Kygo, Miley. Allacciate le cinture, si spazia nel tempo. La dance dei ricordi è servita nel Disco Flashback. Disco Flashback. Ehi, Ulia, insomma la valigia è sul letto, è quella di un lungo viaggio e tu, senza dirmi niente, hai trovato il coraggio. Beh, qui si balla con il Disco Flashback, c'è Ulia Iglesias, se mi lasci non vale. Correva l'anno 1976, new version ad opera di Ben DJ, Flashback.

Settimo in salita alla Corico, è davvero infinita, è tornato Avalon. Io sono un grande fan di questo grande fenomeno, anche se in questo progetto ha fatto a meno del suo compagno di viaggio Roxon. Nuova esperienza per un pezzo che crea dipendenza. Far Nothing, super nuova entrata.

provate se ci riuscite, perché il prossimo pezzo arriva ancora più forte. Posizione numero 6. Ecco il new single che anticipa la versione repack digitale ed estesa dell'album di Annalisa, Ma io sono fuoco, Platinum Edition. Funge da apripista, un disco davvero d'artista. In collaborazione con Annalisa c'è Madame, Amica, numero 6, Exclusive.

E mentre i Beat continuano a correre, noi andiamo avanti con la classifica. Posizione numero 5, salita per il new single del DJ producer Robin Schulz e il produttore francese Watermat, un bel reprise di una traccia di Pause dello stesso artista francese. Canzone rimodellata, Song, super fortunata.

tra drop e ritornelli arriviamo così alla number 4 della Exclusive Dance Chart. Ecco Joel Curry, Baci al ciliegio, per un pezzo davvero di alta fattura e pregio. Ogni giorno sei tu a rendere la mia vita dolce e completa. Whisper, Joel Curry, posizione number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Eh no, non mollate il volume perché le sorprese non sono finite. Anzi, adesso ci sono le tre più forti. L'Olimpo apre alla numero 3, signore e signori, con il Super DJ Ugel, Ultranate e Imale Angel. La canzone è di successo mondiale. Si intitola I'm Moving.

divertiamo e qui saliamo su e non ci fermiamo. Posizione numero 2 con Sua Maestà David Guetta e Ivation hanno rimodellato un pezzo old dei Delegation. Vocali travolgenti, drop euforici e un ritornello subito indimenticabile. Me and You, You and I, questa settimana è la nostra numero 2.

In questo secondo appuntamento di ottobre 2026, la seconda parte della Exclusive ci regalava Evelyn, Annalisa, Robin Schulz, Joel Corry, Hugel, David Guetta. È il momento di viaggiare in prima. Numero 1 alla Exclusive. Number 1.

La vetta della Exclusive Dance Chart questa settimana è tutta loro. La Scandi House dei De Bausa ci conquista. Lose Myself è un super apripista. Disco più forte, Exclusive Dance Chart, number 1.

0: E dal vostro My Jockey Max Martinelli per questa settimana con il mondo della Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Preparatevi per il prossimo grande viaggio, ci aspettano tante sorprese. Saluti e alla prossima. Vi aspetto. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: De Nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
3: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati o entrare nelle prime 4.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica. The best music
0: on the best station. Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillai, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono le importazioni, spiazzata a Kiev.
5: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
7: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello

0: Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio M1, 14:11 minuti, siamo rigorosamente in diretta anche per questo sabato pomeriggio, sabato 10 ottobre 2026. Buon pomeriggio a quelli che hanno appena acceso la radio, che si sono appena sintonizzati su Radio M1, la nostra emittente che vi tiene compagnia naturalmente 24 ore al giorno, 24 ore su 24, e siamo pronti anche per partire per questo sabato 10 ottobre, per queste due ore in mia compagnia con il meglio della musica, attualità, informazione musicale, insomma gli ingredienti ormai li sapete. Salutiamo anche dall'altra parte del vetro il nostro buon Matteo Corbucci in regia alla parte tecnica, che naturalmente pigia tutti i pulsantini, e salutiamo anche le radio che sono sintonizzate con noi dalla Sardegna, quindi salutiamo Radio Team 2000 e tutte le radio della Sardegna che sono collegate con noi in interconnessione in diretta, quindi a reti unificate nei nostri studi da Villa Urbana di Oristano, coadiuvate dal nostro DJ Franco che alle 18 sarà in diretta con voi dalle 18 alle 20. Oggi siamo un po' tristi, ecco, lo voglio dire, perché oggi voglio dedicare la puntata a un grande della radio che purtroppo ci ha lasciato proprio ieri. Stiamo parlando, adesso noi siamo una trasmissione dove parliamo di divertimento, di svago, di musica, ma non potevamo non menzionare lui, che è stato uno dei pionieri della radiofonia italiana e internazionale. Stiamo parlando di Federico Rolandese Volante, che purtroppo ieri è venuto a mancare. Voi sapete chi è Federico Rolandese Volante? Un DJ che ha praticamente sbarcato i confini internazionali, dove ha iniziato proprio in una radio pirata del Mar del Nord, che era Radio Veronica, perché lui poi è olandese di origine. Infatti il suo vero nome si chiama Federico Van Stegeren, o Van Stegeren appunto, e ha collaborato appunto con, ha iniziato proprio con le radio pirata, con Radio Veronica, per poi passare a una grande radio che è tuttora è in attività, ma l'era pionieristica della radio era all'epoca negli anni 60. Stiamo parlando di Radio Monte Carlo, e poi è arrivato in Italia con la sua grande verve, con il suo grande stile di condurre, un grande DJ che ha fatto veramente noi appassionati di radio che siamo da questa parte, e naturalmente voi che lo avete ascoltato sicuramente, perché fa parte di una delle icone della radiofonia appunto internazionale italiana. E noi vogliamo omaggiarlo così, perché abbiamo voluto così, anche noi che siamo un po' gli addetti ai lavori, abbiamo voluto così rinunciare e dedicare naturalmente al nostro Federico Rolandese Volante un documento che secondo me può farvi felice, perché vogliamo sentire anche la sua voce quando ha iniziato, proprio che era ragazzino, fino ad arrivare poi alla fine della sua carriera, perché lui l'ultima radio che ha fatto è stata Radio Norba, che è stato lui per diversi anni, e purtroppo ci ha lasciato all'età di 76 anni, e dopo aver conclusa la sua lunga esperienza fino al 2024, poi lui è stato trasferito a Dammamet ed è tornato a fare parte del gruppo recentemente, dopo la sua diretta di anni di Radio Norba. È tornato dietro le quinte a RTL 102.5 stare dietro le quinte con i podcast, con i contenuti anche per Radio Freccia. Vabbè, lui è un grande, ha lavorato in tante radio, come dicevamo è partito da Radio Veronica, che era una radio pirata del Mar del Nord, in una nave dove trasmettevano le prime radio, e poi è arrivato poi in Italia, Radio Monte Carlo, Radio 105 per tanti anni, RTL 102.5 per tanti anni, R101, passando per la RAI, per RAI Radio 2, fino, come dicevamo, a Radio Norba, che è stata la sua ultima esperienza radiofonica, per poi passare dietro le quinte e tornare, come dicevamo, al gruppo di RTL 102.5. Noi di Radio M1 abbiamo voluto ricordarlo così, un documento che vi farà sicuramente piacere, e ve lo facciamo sentire. Io devo dire una cosa, buon volo naturalmente a il nostro Federico Rolandese Volante, buon volo dall'aldilà, lui ci sta sicuramente seguendo anche con la sua splendida voce, e noi lo ricordiamo così. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start
1: spreading the news. Per oltre 40 anni la sua voce ti ha fatto compagnia. In macchina, nel traffico, nei pomeriggi passati a lavorare con la radio accesa. Eppure quasi nessuno conosceva il suo vero nome, né il suo volto. Oggi, 9 ottobre 2026, quella voce si è spenta per sempre. Ma aspetta, perché dietro quel soprannome, l'olandese volante, c'è una storia che quasi nessuno conosce e che ti farà venire i brividi. Te la racconto alla fine, quindi resta con me. Se n'è andato a 76 anni, in un ospedale della Puglia, dove era ricoverato. Con lui scompare una delle voci più amate e riconoscibili della radio italiana, Federico, l'olandese volante. Partiamo dalla cosa che tutti si chiedono. Chi era davvero quest'uomo dalla voce inconfondibile? Il suo vero nome non era affatto italiano. Si chiamava Frederik van Stegeren ed era nato nei Paesi Bassi, in Olanda, nella primavera del 1950. Sì, l'olandese volante era olandese per davvero. E allora ti chiederai, come ha fatto un ragazzo nato in Olanda a diventare una delle voci simbolo della radio del nostro paese? La risposta è una di quelle storie che sembrano un film. Tutto cominciò grazie a suo padre, che gestiva un villaggio turistico sulle rive del lago di Garda. Fu lui, in quell'angolo d'Italia, che il giovane Frederik si innamorò per sempre del nostro paese, della nostra lingua, della nostra musica. E alla fine di questo video ti svelerò il legame segreto tra quel soprannome, l'olandese volante, e il programma che lo ha reso leggendario. Un dettaglio che oggi fa venire i brividi. La sua avventura nella radio comincia prestissimo, nel 1972, a Radio Monte Carlo. Erano gli anni d'oro della radio, quando quella scatola magica era la finestra sul mondo per milioni di ragazzi. E Federico non era soltanto uno che leggeva le canzoni, era un DJ, un autore, un produttore, un uomo di spettacolo completo. Aveva un modo tutto suo di parlare al pubblico. Caldo, ironico, elegante, con quel leggero accento che lo rendeva unico e inconfondibile. In un attimo la gente cominciò ad amarlo. Ma ancora non ti ha detto qual è stato il suo capolavoro, il programma che lo ha fatto entrare nella storia, perché è lì che Federico è diventato davvero una leggenda. Si chiamava The Flight. Il volo. Era il programma del pomeriggio di RTL 102.5, una delle radio più ascoltate d'Italia. E Federico ne fu la voce per 16 lunghissimi anni, dal 1984 al 2000. 16 anni in cui ogni singolo pomeriggio milioni di italiani salivano a bordo del suo volo, lasciandosi trasportare dalla musica e dalla sua voce. Per un'intera generazione, quelle ore di radio sono state la colonna sonora della vita. I compiti del pomeriggio, i primi amori, i viaggi in macchina con i genitori. Federico era lì, puntuale, a tenere compagnia a tutti. E se ami queste storie dei grandi protagonisti che ci hanno fatto compagnia, sul canale trovi altri video dedicati alle voci e ai volti che hanno segnato la nostra vita. Li trovi qui. Ma torniamo a Federico, perché la sua carriera non si è mai fermata. Dopo gli anni d'oro di RTL, continuò a volare su altre emittenti. Passò a R101, portando ovunque la sua classe e la sua esperienza. E poi, per quasi 10 anni, fino alla fine del 2024, fu una delle voci di punta di Radio Norba, la grande radio del Sud, che lui aveva scelto come casa. Perché Federico non ha mai smesso di amare il suo mestiere, fino all'ultimo. La radio non era un lavoro, era la sua vita, la sua passione, il suo modo di parlare al cuore della gente. Non era soltanto una voce, però, era anche un uomo di cultura, un appassionato di musica vera, di quel rock che aveva fatto la storia, tanto che decise di mettere nero su bianco i suoi ricordi, scrivendo dei libri sulla sua incredibile avventura dietro al microfono, raccontando aneddoti, incontri, la magia e i segreti di un mondo, quello della radio, che oggi non esiste più come allora. Era un testimone prezioso di un'epoca irripetibile. E c'è una cosa nel suo mestiere che lo rende ancora più speciale. Pensaci. Un attore lo vedi in faccia, un cantante sale su palco, ma uno speaker della radio no. Lui entra nella tua vita solo con la voce, un filo invisibile che ti tiene compagnia mentre guidi, mentre lavori, mentre sei solo. È un'intimità rara, quasi magica. Milioni di persone che ti sentono vicino, ogni giorno, senza averti mai visto. Federico era un maestro di questa magia. Sapeva che dietro ogni autoradio accesa c'era qualcuno che aveva bisogno di un sorriso, di una canzone giusta al momento giusto, di una voce amica. E lui, quella voce, l'ha regalato al nostro paese per oltre mezzo secolo, pur essendo nato a più di 1000 chilometri di distanza. Due patrie, un solo grande amore, la radio. E oggi, con la sua scomparsa, non se ne va soltanto uno speaker, se ne va un pezzo della nostra memoria collettiva, un amico invisibile che per decenni è entrato nelle nostre case e nelle nostre auto senza chiedere nulla in cambio, solo per il piacere di farci stare bene. I colleghi, le radio per cui aveva lavorato, i tantissimi ascoltatori che lo avevano amato, tutti, oggi, lo salutano commossi. Perché certe voci non sono soltanto suoni, diventano parte di noi, delle nostre giornate, dei nostri ricordi più belli. E arriviamo a quel dettaglio che ti avevo promesso, quello che oggi fa venire i brividi. Pensaci, lo chiamavano l'olandese volante e il programma che lo ha reso immortale si chiamava proprio The Flight, il volo. Tutta la sua vita, in fondo, è stato un volo, partito da un piccolo paese dell'Olanda, arrivato sulle rive del lago di Garda e poi in viaggio per sempre sulle onde della radio italiana a far volare la fantasia di milioni di persone. Oggi quel volo si è concluso, ma chi lo ha ascoltato anche solo una volta sa che certe voci in realtà non atterrano mai, continuano a volare nel ricordo di chi le ha amate. E tu ricordi la voce di Federico l'olandese volante? Ti accompagnava anche lei nei pomeriggi alla radio? Scrivi nei commenti un pensiero per lui, metti un like per rendere omaggio a questa voce leggendaria e iscriviti al canale per ricordare insieme a noi chi ha fatto la storia e ci ha tenuto compagnia. Buon volo Federico e grazie di tutto.
2: Stai ascoltando la Top 40 Radio Music, chiamo Federico, ecco Federico.
3: Al numero 18, il nostro disco 100 di questa settimana. Vi ricordo il Village, aperto anche questa sera e tutti i giorni festivi. Si trova in via Ancona al 4. Sono i Pretenders con il loro Message of Love.

Già li criticavano moltissimo perché da circa un anno e mezzo che il loro nuovo LP era in cantiere e continuava a non uscire. Intanto hanno fatto uscire il 45, che poi sarebbe questo Message of Love. Disco 100 questa settimana, Radio Music 100, e tra l'altro nuova entrata al numero 18 della nostra Hit Parade, chiamata anche

della Climax Blues Band questa settimana esattamente al numero 10 della nostra Top 40, mentre al numero 9 abbiamo una ragazza che avremo in diretta martedì esattamente alle 12:30. Si chiama Nicolette Larson con il suo Radio Land.

Mamma mia, che pelle d'oca che vediamo anche con questa canzone. Ho i brividi, veramente. Questa era la Band of Jokes, ovvero erano i 10 DJ che si chiamavano all'epoca, stiamo parlando del 1983, i 10 DJ della puntina veloce, come si era poi la sigla anche della trasmissione televisiva Popcorn, che andava in onda su Canale 5, e c'era anche lui, appunto, Federico Rolandese Volante, dove abbiamo fatto sentire questo documentario. Abbiamo mangiato questo grande DJ che è venuto a mancare proprio ieri, quindi anche abbiamo voluto dedicare un parte della trasmissione proprio al nostro Freddy the Fly Dutchman, come si chiamava in inglese, oppure Federico Van Stegeren, che è il suo vero nome, oppure semplicemente in Italia Federico l'Olandese Volante. Band of Jokes, Let's All Dance. Tra l'altro ricordiamo, perché c'erano tantissimi DJ di quel tempo, che tra l'altro un altro che è stato un'icona della radiofonia, ovvero Leonardo Recceconi, e c'era anche lui nel disco insieme a tanti altri. Appunto, a parte Federico, c'era Betty Miranda, Gianni De Bernardinis, Max Pagani, Ronnie Jones, Claudio Sottili, il grande Leopardo, appunto, Tommy, Mauro Michelone e Enzo Persuader, ed erano loro i 10 DJ che hanno fatto questo disco, appunto, che era anche la sigla del Popcorn, della trasmissione Popcorn su Canale 5, una delle prime trasmissioni musicali. Abbiamo voluto così ricordare il grande Federicone. Ai ai ai, vabbè, noi lo ricordiamo che ci sta guardando da lassù, e quindi abbiamo voluto mangiare Federico l'Olandese Volante, che è venuto a mancare proprio ieri. Non sono ancora rese note le cause del decesso, però insomma non se la stava passando bene ultimamente, è stato un po' nell'anonimato perché non se l'aspettava nessuno, e stanno arrivando anche messaggi da parte di tutti gli addetti ai lavori per il compianto, naturalmente Federico l'Olandese Volante, ma anche voi che ci state messaggiando. Ricordiamo il numero, se volete ricordarlo in diretta qui alla Marcello Live Group Show. Ricordiamo i nostri numeri, che sono sempre quelli: 346 1703 685, per mandarci un sms, e anche per così, se l'avete ascoltato nella vostra vita, se avete ascoltato Federico

Isley Brothers, l'abbiamo ritrovato con questa canzone intitolata Here We Go Again nel pomeriggio di oggi su Radio M1, 14:37 minuti, e stiamo omaggiando il nostro Federicone, che stanno arrivando i vostri messaggi al 346 17 33 75, con molte testimonianze che l'hanno ascoltato, grazie anche naturalmente alla nostra Nadia, che lei lo ascoltava quando era su Rete 105, faceva un programma che si chiamava Top 40 International, perché lui era un po' l'uomo delle classifiche, e sì, cara Nadia, lo ascoltavo anch'io, e faceva la classifica dei 40 dischi più passati della radio. Lui trasmetteva principalmente il fine settimana, il sabato e domenica, e quindi io lo ascoltavo il sabato, mi ricordo, su 105 la faceva la classifica, ed era, e andava in onda dopo la Discomania Mix di Stefano Secchi. Ecco, questo è il dato che ti ho detto io. C'era la Discomania dalle 14 alle 15 e dalle 15 alle 18, perché era una classifica che durava 2-3 ore, tutto il pomeriggio in compagnia di Federicone con la sua classifica Top 40 International, come diceva lui. Bene, buon volo, diceva sempre. E vabbè, grazie anche a Nadia per aver diritto alla tua testimonianza su Federico. E poi c'è il nostro Stefano, lui ascoltava la radio, ascoltava sempre il The Flight, lui c'è stato per tantissimi anni alla conduzione di The Flight su RTL 102.5, poi faceva le trasferte, il motor show, lo ricordavate, anche al motor show di Bologna io c'ero passato e l'avevo visto proprio che conduceva la trasmissione in diretta lì, proprio a Bologna, dove ogni anno si teneva questo salone internazionale delle auto e delle moto, che poi è venuto, insomma, non si è più fatto, però ogni anno è come tradizione, c'era il motor show di Bologna, e c'erano anche tutte le radio che avevano un stand all'interno dei padiglioni, e c'era anche lo stand di RTL dove in quel momento trasmetteva Federico Landese Volante. Io l'ho visto proprio davanti mentre trasmetteva e conduceva, intratteneva un po' il pubblico del motor show. Grazie anche a te, Stefano, per questa testimonianza. Poi abbiamo il nostro Luca, che anche lui voleva ricordare Federico, lo ascoltava sempre alla radio ancora quando era a Radio Monte Carlo. E allora tu hai una bella età, perché a Radio Monte Carlo lui ha iniziato proprio in quel periodo, dopo l'esperienza di Radio Veronica, poi lui è andato a Radio Monte Carlo per tanti anni, la prima Radio Monte Carlo, quella di Noel Cotisson, dove c'erano anche tanti altri come Luisella Berrino, come Juana Gana, come Roberto Arnaldi, e c'era anche Federico Rondese Volante che faceva appunto una trasmissione proprio insieme a Roberto Lanti, che si chiamava Federico Show, questo programma nel quale diviene noto appunto, e lì viene italianizzato il nome, quindi non più come Federico Van Stegern o Federico, ma come l'Olandese Volante, perché è il soprannome che gli ha dato proprio il direttore della radio dell'epoca di Radio Monte Carlo, che era Noel Cotisson. Poi è passata a Radio 2, insomma, dove ha condotto a tutte le radioline un programma della Rai, insomma, ha avuto tante belle esperienze. Continuate a scriverci 346 17 3685. Adesso dedichiamo un disco proprio di quel periodo, perché quando lui era più appassionato di rock, ma nella era disco c'era anche questo che passava in tutte le radio. Parliamo del 1977, KC and the Sunshine Band. Questa è la loro Amio Boogeyman.

La musica italiana protagonista per quanto riguarda questo duo incredibile italiano, ovvero Gianni Morandi e Lucio Dalla. L'abbiamo ritrovata con questa loro vita da questo album che poi era stato anche un grande tour in tutta l'Italia che hanno fatto proprio loro, ovvero Dalla Morandi, ve lo ricordavate, in giro in tutti gli stadi e in tutti i palazzetti d'Italia proprio in quel periodo, dove hanno voluto omaggiare l'album insieme, grazie anche a Mario Lavezzi che è stato, l'ha prodotto insieme, insomma, Malavasi, insomma tutti i grandi, appunto, i grandi produttori hanno voluto mettere queste due icone della musica italiana. L'abbiamo ritrovato insieme alle 14:48 minuti. Questa è la radio che state ascoltando, è il Marcello Live Group Show, la radio è Radio M1. Io sono con voi fino alle 4 di questo pomeriggio. Stiamo omaggiando un grande della radio che è venuto a mancare proprio ieri, ovvero Federico Olandese Volante. E molti di voi ci stanno scrivendo per così raccogliere le vostre testimonianze. Grazie, perché insomma siete in tanti, non credevo che eravate così affezionati a lui, ma ci state scrivendo. Tra l'altro lui non era solo un DJ, uno speaker radiofonico, ma era anche un artista completo, perché lui oltre a essere DJ era anche un cantante, musicista, insomma, perché ha fatto anche dischi. L'abbiamo ritrovato prima con la Band of Jokes, ma ha fatto altri dischi con la sua voce tutta particolare, e poi era anche uno scrittore, perché ha scritto anche dei libri per il gruppo Mondadori. E poi è stato nel 91, tra l'altro compare anche nella seconda puntata dei Tre Moschettieri, che è una serie, una fiction per Canale 5, con Marco Columbro e Bazzanicchi. Poi nel 93 ancora radio, perché si trasferisce a RTL 102.5, dove dà vita al programma del pomeriggio che si chiama appunto The Flight, che il quale è rimasto a RTL come conduttore per 16 anni. Poi nel 2000 pubblica il libro Radio Files, storie di radio, per l'editrice Sugarco, e il 5 novembre del 2010 si trasferisce a R101, che trasmette dal gennaio 2011 un programma pomeridiano fino, insomma, per un paio d'anni, insomma è durata poco l'esperienza, quella era il 101. E poi dal 3 luglio 2015 fino al dicembre del 2024 è stato l'emittente pugliese Radio Norma, ma qui devo dire che non è vero, perché nel 2015 non era Radio Norma, ma lui c'è stato nel 2020. Nel 2020 è stato a Radio Norma, quindi per 5 anni, non del 2015, qui c'è Wikipedia che è un po' sbagliato, perché lo so. E quindi dal 2020 al 2024 è stato appunto fino alla fine appunto a Radio Norma. Poi ha pubblicato un altro libro nel 2016 che era Storie di Radio a Rock and Roll, e nel 2019 pubblica il libro Il Cartello Olandese, editore Mondadori Electa, e il 29 dicembre 2024 annuncia su Radio Norma di voler concludere l'attività in radio e di trasferirsi all'estero. Dal 2 aprile 2025 approda ancora nel gruppo di RTL, prima dietro le quinte, e poi protagonista di un programma che si chiamava Zero Anni a Tutto Rock. E vabbè, e poi la storia la sappiamo, perché proprio ieri, il 9 ottobre 2026, 76 anni, era stato ricoverato in terapia intensiva e purtroppo è venuto a mancare. Vabbè, comunque fateci sapere se volete parlare di lui. Ricordiamo ancora il numero, il 346 1703 685. Adesso arriva Somber, My Body Isn't Ready.

Summer con My Body Isn't Ready nel nostro pomeriggio di oggi su Radio Ame One, sabato 10 ottobre 2026. Siamo anche quasi al termine della nostra prima ora. Ricordiamo che alle 15.45 avremo naturalmente il nostro spazio dedicato alla classifica dei 20 dischi più venduti, ma voi sapete che noi andiamo indietro nel tempo perché andiamo a ritrovare le classifiche del passato, e questa volta parleremo della classifica del 1974 e vedremo quali sono le 20 posizioni dal numero 20 al numero 1 dei dischi più venduti in quel periodo. Quindi anche lì, insomma, abbiamo visto che sabato scorso nel 73 c'era molta musica italiana, e vediamo cosa succederà appunto nel 1974 in Italia per quanto riguarda la hit parade italiana. Ancora un brano, poi daremo la linea al giornale Radio News e al Meteo, e poi ci risentiamo per la seconda parte. Adesso arriva John Secada, questa è la sua Just Another Day.

0: Era il 1992 per John Secada con Just Another Day. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati così anche alla fine della prima parte del nostro appuntamento di oggi del Marcello Live Group Show, le 15 e un minuto, e noi adesso diamo la linea naturalmente all'informazione con il giornale Radio News seguito dal meteo, e poi noi ritorniamo in diretta per la seconda parte ancora per un'altra ora insieme con tanta bella musica e naturalmente tante belle parole e tanti bei messaggi che arrivano al 346 17 03 685. Linea di news a tra poco su Radio M1 con il Marcello Live Group Show. New York, New
1: York. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale, su Washington la protesta del Vaticano per la fucilazione pubblica, il presidente americano sente Putin e ripristina le importazioni di gas russo, legge elettorale per le opposizioni è incostituzionale ma Mattarella la promulga, calcio bentornato campionato, si riparte con Genoa e Fiorentina, poi spazio a Inter e Napoli.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Marco Mancini e per lo sport Lorenzo Villanetti. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillai, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali.
4: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillai, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento, se non c'è giustizia non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, è premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillai, una nostra nemica, rilancia Trump annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: A proposito di diritti umani, non è accettabile spettacolarizzare la morte, ha detto il cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, sulla decisione del governo americano di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, condanna anche dall'ONU, secondo cui le esecuzioni pubbliche costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane, riprendono l'importazione spiazzata a Kiev.
5: Accordo tra Trump e Putin sul gasolio russo. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata con il presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Sorpresa l'Ucraina, che si è detta all'oscuro della decisione americana. Deluso Zelensky, che commenta un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. La pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Intanto bombe russe hanno colpito la notte scorsa un condominio a Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 5 persone e ferendone altre 4. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risulterebbero vittime, anche se in diverse zone sono segnalati danni significativi. Ora in Italia la nuova legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso, è stata promulgata ieri sera dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi l'ondata di maltempo con copiose precipitazioni soprattutto a sud, diramata dalla Protezione Civile l'allerta arancione per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria, disagi e allagamenti nelle scorse 48 ore in varie città, gravi danni a Marsala nel Trapanese per una doppia tromba d'aria marina, colpita tra l'altro una scuola, feriti anche una decina di alunni. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide. Il tecnico dei nerazzurri invita i suoi a non sottovalutare gli avversari. Quello partenopeo contro lo scoglio ciociaro predica calma e attenzione.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
7: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
3: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Radio M1. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello.

0: abbiamo volato, come diceva Federico Rolandese Volante, abbiamo volato nel 1977, quando c'era lei a tenermi compagnia con la sua musica, perché stiamo parlando di Kate Bush con Wuthering Heights, dalla colonna sonora del film Cime Tempestose. L'abbiamo ritrovato su Radio M1 come primo disco della seconda parte di oggi, 15 e 15 minuti per questo sabato 10 ottobre 2026. Ancora buon pomeriggio, io sono Marcello Lai Group in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Abbiamo omaggiato Federicone e adesso noi continuiamo con i nostri grandi successi, ma soprattutto con voi amici. Fateci sapere come sta trascorrendo, oltre a parlare anche di Federico Rolandese Volante, potete anche parlare di quello che vi sta capitando in questo momento, come trascorrerete il sabato o il fine settimana, targato naturalmente Radio M1, non solo, ma dove andrete, da cosa fate di bello, vogliamo saperlo, perché noi siamo curiosi di sapere quello che vi sta capitando proprio in questo preciso istante, magari se state lavorando oppure state semplicemente rilassandovi per il fine settimana, perché adesso è partito alla grande il weekend e c'è l'appuntamento nostro fino alle 4, poi arriva, ricordiamo che alle 18 arriverà anche il nostro DJ Franco, fino alle 20, poi alle 21 un'altra nuova puntata del Magical Mystery Tour con Chico Lecca, e alle 23 la musica mixata con il Mega Mix, con questa volta Mario Abis a tenermi in compagnia dalle 23 alle 24. Insomma, un grande pomeriggio e una grande serata da trascorrere insieme su Radio M1, anche se il tempo non è dei migliori, perché stanno arrivando delle perturbazioni, quindi potete stare tranquilli a rilassarvi anche in un posto chiuso, perché no, perché insomma non è necessario sempre uscire e andare fuori in macchina eccetera eccetera, ma potete anche ritrovarvi magari con amici, se siete in montagna. Salutiamo quelli che ci stanno seguendo dalla montagna, che magari sono attorno a un fuoco alla sera, dove organizzano delle cene proprio a ridosso delle Alpi. Bellissimo, questa cosa in montagna per me è una cosa meravigliosa, ma sto un po' fantasticando, però va bene così. Ne continuiamo con la musica, adesso arriva Zucchero, questa è Ahum.
1: Ok, you be real quiet, don't matter.

La musica di Zucchero Sugar Fornaciari l'abbiamo ritrovata con questa, la sua Ahum, dal 1994 nel nostro pomeriggio di oggi, quindi la musica made in Italy l'abbiamo ritrovata. E adesso diamo un'occhiata alle nostre amici che ci stanno ascoltando dall'estero, perché voi sapete che noi abbiamo questo siparietto dove noi abbiamo tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando dalle varie località internazionali, perché siamo naturalmente ascoltati in tutto il mondo. Ricordiamo anche le coordinate, che è il www.radiom1.com. grazie anche ai nostri aggregatori, potete ascoltarci dovunque voi siate, e vediamo quali sono, perché noi abbiamo un radar dove noi piano piano andiamo a scoprire quali sono gli ascoltatori che sono, hanno la luce rossa della diretta accesa, cioè on air, che ci stanno seguendo proprio alle 15:22 del pomeriggio, tenendo conto naturalmente dei fusi orari, in varie parti del mondo. Cominciamo subito con l'Europa, quindi abbiamo la Francia che è collegata con noi, la salutiamo, poi c'è la Germania che è collegata con noi, che la salutiamo, poi abbiamo la Spagna che è collegata con noi e l'Austria che sono collegati con noi. Poi andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché come sempre c'è la nostra America, l'America è pronta, gli Stati Uniti e il Canada che sono sintonizzati. Poi abbiamo questa volta il Giappone sempre con noi, anche i giapponesi sono sintonizzati in questo momento, e poi abbiamo l'Australia, quindi ancora più in là, insomma buona parte del mondo in questo momento ci sta ascoltando. Quindi abbiamo la nostra statistica di ascolti e abbiamo saputo dove noi vi spiamo, che siamo qua dall'Italia e vi spiamo. Comunque salutiamo anche tutti i nostri connazionali che ci stanno ascoltando in questo momento dall'estero. E poi vi ricordiamo appunto la classifica, l'abbiamo detto prima, alle 15:45 diamo un'occhiata alla classifica del 1974, la top 20, i 20 dischi della Hit Parade, dal numero 20 al numero 1 più venduti in Italia. E qui andiamo indietro nel tempo, e anche lì la musica italiana, sto già guardando piano piano quello che succede e vedo che ci sono molti dischi italiani, ma questo ve lo racconterò dopo. Primo un disco, arriva Sting con la sua Russians.

Tears for Fears, ritrovati con la loro Shout nel pomeriggio di oggi su Radio M1, con questa canzone che ormai è tutta da ballare. L'abbiamo ballata, l'abbiamo ricucita in mille pezzettini e l'abbiamo rifatta bene, perché ve l'abbiamo fatta sentire oggi nel nostro pomeriggio con questa canzone proprio della discografia più ricca dei nostri Tears for Fears, appunto, con la loro Shout. 15:32 minuti, Radio M1, ancora buon pomeriggio. Abbiamo un'altra carrellata di amici che ci stanno messaggiando, continuano ancora i messaggi di cordoglio di Federico Ladese Volante. Grazie, io ringrazio tutti quelli che l'hanno ascoltato, che l'hanno visto. Un'altra, abbiamo un nostro ascoltatore che si chiama Stefano, che ci sta ascoltando da Ferrara e dice che lui l'ha conosciuto di persona, e ha detto che è una persona di una cultura musicale pazzesca. E lo so, caro Stefano, vabbè, lui è stato uno dei pionieri e quindi la musica lui sapeva tutto, ma non che sapeva solamente i titoli delle canzoni, lui sapeva anche vita, la morte e tutto quello che succedeva intorno all'artista, ed è una cosa che non è da tutti. Quindi è stato veramente un conoscitore e scopritore, perché ha fatto anche il produttore, quindi scopritore di talenti. Grazie anche a Stefano per averci ancora omaggiato e ricordato il nostro Federicone. Poi salutiamo Alice, che oggi si preparerà per una bella serata in compagnia di amici, Alice di Bologna, quindi salutiamo gli amici di Bologna. Poi abbiamo ancora la nostra Maura che ci sta ascoltando da Mantova, quindi la salutiamo, ci fa un saluto, ci le augura il buon sabato. Grazie anche a te, Maura di Mantova. E poi abbiamo Roberto di Genova. Oh, salutiamo anche la Liguria oggi, che è collegata con noi, quindi salutiamo gli amici liguri, quindi tutta la Liguria, quindi Roberto di Genova lo salutiamo, grazie anche a te per ascoltarci. E poi c'è il nostro Matteo che ci sta ascoltando da Rovigo, qui dalla provincia di Rovigo, quindi grazie anche a Matteo di Rovigo per ascoltarci e ci augura il buon sabato. Continuate a scriverci 346 17 03 685 nel nostro pomeriggio di oggi. Un pomeriggio un po' particolare, perché abbiamo dedicato grandi eventi che sono successi ieri. Abbiamo ricordato la scomparsa di un grande DJ che insomma ha fatto veramente la storia della radio, ovvero Federico Ladese Volante. Quindi poi alla fine della trasmissione ricorderemo anche un brano che lui ha prodotto e ha inciso proprio lui stesso, ma questo lo faremo in chiusura di trasmissione. Adesso abbiamo i Texas con la loro Inner Smile.

Liberian Girl per quanto riguarda Michael Jackson dal 1987 dal suo album che si chiamava Bad, e l'abbiamo ritrovata proprio come traccia che è stata interpretata proprio nel 1989 come nono e ultimo singolo dell'album Bad, perché è durato ben 2 anni con le tracce, una più bella dell'altra. E pensate che questa canzone fu stata scritta nella sua residenza familiare proprio da Michael Jackson, dalla Highwest Avenue a Encino cioè a Los Angeles. A partire dal 1984 fu tra quelle inizialmente considerate per l'album che si chiamava Victory dei Jacksons dello stesso anno, e fu infine rielaborata e riscritta durante le sessioni di registrazione dell'album Bad proprio a partire dal 1986, inizialmente sotto il nome provvisorio di Pyramid Girl. E nel 1987 il cantante dichiarò riguardo alla composizione della canzone: l'ho scritta a casa mia nella sala giochi, credo stessi giocando a flipper o qualcosa del genere, e la canzone mi è apparsa in mente, credo di essere corso di sopra e di averla registrata ed è diventata Liberian Girl. Sebbene ha avuto anche un discreto successo commerciale e si è classificata anche tra le prime 15 posizioni in diversi paesi, la canzone non venne mai eseguita dal vivo da Michael Jackson durante il suo Bad World Tour 1987-1989 o nei tour successivi. Comunque questo è stato grande. Io ricordo anche il video di questa canzone, che era particolare perché c'era lui che non c'era, c'erano tutti i più grandi artisti, delle attori internazionali, c'era anche Lou Ferrigno, mi ricordo, Nicole Kidman, c'erano tutti, e lui alla fine tutti si chiedevano dove era Michael Jackson, where is Michael, dicevano, e si voltavano e non lo trovavano, e sentivano sempre questa, e avevano organizzato una festa in suo onore, ma non c'era Michael Jackson. Alla fine del brano lui era praticamente appollaiato a una macchina, a una cinepresa dall'alto, dove riprendeva tutta la gente giù e si è messo a ridere con tutti, e alla fine, ah, eccolo dove era Michael Jackson. Vabbè, questo era il video un po' particolare, era appunto di Liberian Girl. 15:48 minuti su Radio M1, io sono Marcello Lai Group, adesso parliamo di classifiche, perché andiamo con la classifica dei 20 dischi più venduti in Italia, ma questa volta non di quest'anno, ma andiamo nel 1974. Io direi di partire col countdown, con il conto alla rovescia, e cominciamo subito con la posizione numero 20, e troviamo la musica italiana che è ancora protagonista con Marcella e la sua Nessuno Mai. Numero 19, Gianni Bella con Più ci penso. Numero 18, Mina con Non gioco più. Numero 17, Adriano Celentano con la sua Prince in Calling Ensign and Chusel. Numero 16, i MMSB con The Sounds of Philadelphia. Numero 15, Oliver Onions con John Buggy. Numero 14, Alunni del Sole con Un'altra Poesia. Numero 13, i Pooh con Infiniti Noi. Numero 12, Cugini di Campagna con Innamorata. E al numero 11, George McRae con Rock Your Baby. E adesso siamo arrivati anche alla top 10, dalla numero 10 alla numero 1, vediamo quali sono i 10 dischi più venduti. Cominciamo con la numero 10, Giglione Cinquetti con Alle Porte del Sole. Ancora musica italiana, anche se non è tanto vero, perché loro erano i Daniel Santa Cruz Ensemble. Questo bellissimo brano, scritto tra l'altro da Dario Baldambembo e Maurizio Seimandi, l'ha scritta perfino lui. La canzone era Soleado, ve la ricordavate, no? Ecco, e la cantavano proprio questo gruppo, che era i Daniel Santa Cruz Ensemble. Numero 8, i Rolling Stones con la loro Angie. Numero 7, Adriano Celentano ancora in classifica nella top 10 con Bellissima. Numero 6, Drupi con Piccola e Fragile. Numero 5, Riccardo Cocciante con Bella senza anima. E qui la musica italiana è imperversa, perché tutta quasi la top 10 è dedicata proprio alla musica italiana di quel periodo. Il 1974 era un anno molto molto ricco di musica italiana, grandi successi che hanno fatto poi naturalmente la storia della musica italiana. Numero 4, Cugini di Campagna, poteva essere che lei, Anima Mia. Numero 3, Berto Pisano, questo tra l'altro è una meteora. La canzone è molto bella, era Blue Shadow, però non si sa che fine abbia fatto questo Berto Pisano. Numero 2, la classifica arriva in vetta alla numero 2, c'è la Mina con la sua E Poi. E signore e signori, adesso stiamo per rivelarvi e farvi sentire chi c'era alla posizione numero 1 dei 20 dischi più venduti in Italia del 1974, ovvero si piazza al primo posto Claudio Baglioni, il disco più venduto dell'anno della Top 100 Singoli del 1974, con la sua E Tu.

0: Eccolo qua, è lui, è lui. Sta parlando ovviamente di Freddy the Fly Dutchman, ovvero Federico l'olandese volante, con questa canzone che era in testa alle classifiche, perché qui parliamo del 1979, quando lui incise questa canzone per il Papa, che era appena stato eletto proprio nel 1979, con questa canzone intitolata Wojtyła Disco Dance, proprio fatta da Federico l'olandese volante, questo disco che ha raggiunto le classifiche in tutta Italia, ma anche all'estero, perché pensate che ha avuto un grande successo sia in Spagna che in America del Sud. E insomma, l'abbiamo voluto mangiare come ultimo disco per quest'oggi. Lo ricordiamo, Freddy the Fly Dutchman, grande DJ che purtroppo è venuto a mancare, e questa era la sua Wojtyła Disco Dance del 1979. Radio M1 presenta il Marcello Live Group Show in diretta con Marcello Live Group. Start spreading the news. E siamo arrivati quasi anche in chiusura del nostro appuntamento. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno messaggiato, che ci hanno scritto, anche per fare un omaggio al grande Freddy, quindi 346 1703 685. Quindi noi ringraziamo tutti i messaggi degli ascoltatori, e noi abbiamo finito qui il nostro appuntamento di oggi. Ringraziamo le radio che sono state sintonizzate con noi della Sardegna, quindi grazie anche a Radio Team 2000 e tutte le radio che erano sintonizzate con noi e che in interconnessione. Io ringrazio il nostro tecnico dall'altra parte del vetro, Matteo Corbucci in regia. Noi abbiamo finito qui anche il nostro appuntamento con il Marcello Live Group Show, ma vi diamo appuntamento, non mancate, a sabato prossimo, sempre a partire dalle ore 14 alle 16 su Radio M1, con il mio programma del pomeriggio, del sabato pomeriggio. Se volete, se vi siete persi qualcosa, beh, la replica c'è lunedì sera a partire dalle ore 21 alle 23 in replica nella sera di Radio M1, per ascoltare in replica il programma oppure in podcast grazie a SoundCloud, la nostra piattaforma dove potete ascoltare tutte le trasmissioni e tutti i Marcello Live Group Show del passato. Andate a selezionare quella, la puntata che volete riascoltare, e la potete riascoltare in podcast. Da Marcello Live Group è tutto, ci sentiamo sabato prossimo, un grazie a tutti voi e buon weekend. Tra poco linea al GR, poi alle 18 arriverà DJ Franco con il suo appuntamento sabato con voi fino alle 20 e Kiko Lecca e tutti i nostri programmi. Ciao a tutti e buon weekend.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ira di Stati Uniti e Israele per il Nobel per la pace a Pillai, la giurista dell'ONU accusa Tel Aviv di genocidio, Trump annuncia sanzioni contro la Corte internazionale.
4: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

connessioni ed interconnessioni. Com'è la voce oggi? È un po' più corposa. Beh, sono a casa, sono tornato a casa dopo la lunga vacanza al mare. Eccomi nuovamente in quel di Villa Urbana. 18 e 15 minuti primi, Franco tenne di compagnia con il programma Sabato con noi, irradiato da questa bella binata di internet radio che parte da Radio Centrale Oristano, prosegue con Radio Condivisione Palermo, ancora Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E che bella binata di internet radio in questo sabato pomeriggio. Un grazie di cuore a tutti i direttori artistici, in particolare un grazie di cuore, un ringraziamento anche per la sua attività artistica a Paolo Dalu, direttore artistico di Radio Sardegna Costa Smeralda, che domani sera dalle 20 alle 21.30 sarà con noi per il programma Boches e Ballo de Sardegna. E adesso con noi Eros Ramazzotti, che accompagnato da Giovanotti ci fa ascoltare il brano La mia strada. Un saluto a tutti voi che siete magari in strada e state ascoltando la radio, magari anche un saluto a Marcello Live, gruppo di Radio M1 da Ferrara, che questa sera è di servizio, si può dire che è di servizio, all'Hotel Internazionale di Abbano Terme. Lui fa l'artista live, quindi ci propone i brani da piano bar, insomma tutto un repertorio che praticamente spazia a 360 gradi in tutta la musica italiana ed internazionale. Per cui ciao Marcello, tra un po' arriva anche il brano che mi hai richiesto, per adesso Eros Ramazzotti con il brano La mia strada. Buon ascolto e grazie di essere qui. Poi parleremo anche di Federico l'olandese volante, ne ha parlato abbondantemente Marcello e quindi non mi voglio dilungare molto, ma prometto che dedicherò qualche minuto anch'io alla figura di Federico l'olandese volante, che è stato una grandissima voce del panorama delle radio libere in Italia e anche nel mondo. Godiamoci la musica, ciao!

E dopo Eros Ramazzotti, d'un balzo nella musica internazionale con Sombra e il brano My Body Is Not Ready. E non è pronto il corpo, e allora, beh, prepariamolo piano piano. Questa è la richiesta di Marcello Live Group, che questa sera è all'Hotel Internazionale di Abbano Terme. Ciao Marcello!

E abbiamo così ascoltato Somber per il nostro collega Marcello Live Group, che stasera sta all'Hotel Internazionale ad Abano Terme. Bellissima serata live da non perdere se siete nella zona di Abano Terme e avete l'opportunità di andare all'Hotel Internazionale. Adesso chi abbiamo? Serena Brancale con il brano Holleria. E allora noi diciamo allegria, facciamo i felici, i contenti, 18 e 25 minuti primi, godiamo. Godiamoci la musica di Serena Brancale.

Serena Brancale con il brano Alleria, 18 e 27 minuti primi quasi, adesso è Amelie di scena con il brano Non è Francesco. Ma come non è Francesco? Sono io, sono qua in onda, Franco a tenere di compagnia dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Amelie a godere, a proporci questa proposta che dice Non è Francesco.

Era a Melilla, proporci il brano Non è Francesco. Ancora restiamo nell'ambito della musica italiana, stavolta la musica stagionatissima di un grande disc jockey che ci ha lasciato diverso tempo fa. Parliamo di Riccardo Cioni, lo ascoltiamo con il brano In America. Mamma mia, non parliamo dell'America oggi perché ogni tanto ne combina un'altra il presidente degli Stati Uniti. Vabbè, In America, Riccardo Cioni.

Se mi lasci non vale, la voce era quella di Ben DJ e siamo arrivati anche su Radio Condivisione. Buon pomeriggio ascoltatori di Radio Condivisione, siamo anche qui con voi con il programma Sabato con noi. Un saluto al direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero. Buon pomeriggio, grazie per l'interconnessione. Alle 18:38, quasi 39 minuti primi, eccoci qua, tenete compagnia fino alle 20. Adesso Marco Mengoni e Angelina Mango con il brano Canto d'amore, dedicato a tutti voi che dell'amore ne fate una bandiera.

0: Passa il tempo di un
1: ma se nessuno non è come te, che cosa piango a fare?
2: E abbiamo così ascoltato Marco Mengoni e Angelina Mango con il brano Canto d'amore. Adesso dovremo avere un vocale da parte del direttore artistico di Felix On Air 2026. Vediamo un po'. Pronto?
3: Ed eccoci arrivati anche a questo sabato pomeriggio con il nostro amico DJ Franco.
2: Eh sì.
3: Francesco da Villaurbana in provincia di Oristano.
2: Grazie Marco.
3: Con sabato con noi.
2: Eh sì.
3: Qui in diretta anche qui sulla nostra radio su certo. Felix On Air 2026. Io sono Marco, DJ Felix,
2: no.
3: Volevo dedicare a tutti quanti una bella canzone a tua scelta.
2: Okay.
3: Complimenti per la trasmissione, un buon ascolto e naturalmente una buona domenica anche per domani.
2: Certamente,
3: che domani
2: grazie.
3: Pomeriggio, sempre qui, però alle 18.
2: Sì.
3: Sì, sempre alle 18.
2: Sì.
3: Mi dicono la regia alle 18,
2: certo.
3: Sì, come oggi.
2: Sì.
3: C'è un mix italiani stranieri sempre con Francesco.
2: Ecco.
3: Bene, vi aspettiamo allora anche domani pomeriggio, se non avete niente da fare, dopo le 18, dopo segnare orario.
2: Come se non avete niente da fare, Marco, anche se hanno da fare possono ascoltare la radio, non è mica che dice vabbè non ho niente da fare, mi ascolto la radio, no, anche se avete da fare ascoltate le nostre internet radio. Adesso abbiamo con noi Emma con il brano Antidroga.

Era Emma, ma non era sola, con il brano Antidroga. Adesso Giusy Ferreri di scena con il brano Vuoto Cosmico.

Era Giusy Ferreri con il brano Vuoto Cosmico, è una bella proprio sfilata di grandi artisti italiani, quelli che vi stiamo proponendo in questa prima parte del programma. Siamo alle 18:49 minuti primi, adesso Giuseppe Roccasalvo, Joe Rock e Benzato con il brano Pensiero Stupendo, nel remix a cura di Francesco Fiume. Godiamoci la musica.

Giuseppe Roccasalvo, J-Rock e Benzato ci hanno proposto la cover del famosissimo pensiero stupendo di Patti Bravo con un remix a cura di DJ Francesco Fiume. Adesso i Rockets, ve li ricordate? Grande formazione degli anni, fine anni 70, primi anni 80, proponevano On the Road Again. Noi ascoltiamo i remix a cura di DJ Raffaele Giusti. E allora godiamoci la musica alle 18:53 minuti primi.

0: Erano i Rockets, remixati da DJ Raffaele Giussi con il brano On the Road Again, sulla strada di nuovo. Adesso un pezzo live che non potrà più accadere, perché purtroppo i grandi artisti capostipiti delle due formazioni, quindi Francesco Guccini e i Nomadi, quindi il mitico Daolio, non ci sono più. E il brano diceva così: noi non ci saremo. Questo è un live targato 1979. Una richiesta di Calogero, non proprio il brano che ha richiesto Calogero, ma un brano di Francesco Guccini e dei Nomadi. Godiamoci la musica.
1: Ci sia più adesso che allora. Allora una cosa così, forse intellettuale, forse vaga. Adesso una cosa proprio così, che abbiamo qua dietro la schiena, per non dire di peggio.

Francesco Guccini e i Nomadi con il brano Noi non ci saremo, e purtroppo non ci sono più entrambi, sia Francesco Guccini che il mitico Daolio, grande portavoce, grande voce della formazione dei Nomadi. Adesso Annalisa, accompagnata da Madame con il brano Amica, nel remix a cura di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michel. Godiamoci la Purple Mission di questo brano. Ok, godiamoci la musica.

Annalisa ci ha proposto, accompagnata da Madame, il brano Amica. Lo hanno remixato per noi Umberto Balzanelli, Gere DJ e Michel. Adesso invece questo è un brano al naturale, ma si tratta di una rivisitazione di un brano famosissimo degli Stadio. Allora, quindi ci ascoltiamo Guè e gli Stadio con il brano Meravigliosa.

Ci siamo ascoltati, gustati la rivisitazione del brano degli Stadio con Guè a proporci il brano meraviglioso. Adesso Orietta Berti, accompagnata da Nina Zilli e Danti, ci propone il brano Maledetto Settembre, a remixare il tutto Francesco Dimar. Godiamoci la musica.

E dopo Orietta Berti con il brano Maledetto Settembre, in cui ha visto la collaborazione artistica di Nina Zilli e Danti, adesso Amedeo Minghi di scena con il brano I colori dell'Est. Godiamoci la rilassante voce di Amedeo Minghi e la sua struggente musica. Tu quando

c'era, mi carezzavi, mani soavi, era il profumo tuo come il grano dell'est. Ma la vita lo sai, la tua vita è la mia.

era Amedeo Minghi con il brano I colori dell'est. Adesso ritmiamoci un pochino. Ace of Base, All That She Wants. Godiamoci la musica al naturale, la musica anni 80 e 90. Franco è con voi con il programma Sabato con noi.

0: Erano gli Ace of Base con il brano All That She Wants. Oh, abbiamo qualcuno in linea. Pronto, vediamo chi è.
1: Eccoci qua, un saluto a tutti gli amici della Sardegna da Lorenzo Speed. Ciao Franci!
0: Ciao Lorenzo Speed, per te Claudio Baglioni con il brano E tu come stai? Ma nella versione Dimar, reboot version, Francesco Dimar Production. Godiamoci la musica, a tutta musica, a tutto ritmo.

saluto a Lorenzo Speed, che per gli amici che fanno un po' di zapping tra le web e radio lo ritroveranno domani mattina su Radio Gamma 5. Sì, facciamo un po' di pubblicità anche agli amici delle radio che concorrono con noi a spartirsi gli ascoltatori di questo variegato mondo che ascolta le web radio. Grazie Lorenzo Speed per il tuo messaggio. Ricordo che Lorenzo Speed poi lo ritroverete sulle nostre internet radio il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Il mercoledì e il giovedì alle 17 e il venerdì alle 16 su Radio Team 2000, su Radio Villa Urbana Music, Radio Centrale e ancora su Radio Felix On Air 2026. Adesso abbiamo Bobby Flexter con il brano Profondo Rosso nella versione remixata da Francesco Palla. Godiamoci questo remix del famosissimo brano dei Goblin.

Lorenzo Speed mi suggerisce che questo potrebbe essere un brano utile per la serata di Halloween. Va bene. Profondo Rosso nel remix a quella di Francesco Palla e nella rivisitazione da Bobby Flexter. Proseguiamo con la musica, stavolta rigorosamente in versione originale. Ci ascoltiamo gli Eurythmics con il brano Sex Crime. Godiamoci la musica!

Erano gli Eurythmics con il brano Sex Crime 1984. Adesso Lion, e chi non ha ballato questo brano e chi non ha sognato con questo brano? Dream Lion alle 19:31 primi e una manciata di secondi.

Un dance era la voce di Carrara, l'abbiamo sentita poco sicuramente, ma il ritmo era sicuramente piacevolissimo. Adesso un altro grande artista che negli anni 80 ha sfornato diversi successoni, adesso Camello. Dopo Camello ci attraversiamo il deserto, ma non è un deserto, sono solo una ventina di minuti che ci separano dalla conclusione di questo appuntamento musicale. Dopodiché l'appuntamento è chiaramente di nuovo preparato per domani dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con Domenica con Noi. Abbiamo allestito già tutto, probabilmente domani saremo in diretta da Oristano, dagli studi di Radio Centrale Oristano, irradieremo l'appuntamento con Domenica con Noi. Adesso Sandy Martin con noi con il brano Came All by Camel. Godiamoci la musica.

Era Sandy Marton a tenerci compagnia con il brano Camel by Camel alle 19:43 minuti primi. Adesso si prosegue con un altro classico della disco music anni 80, Capitan Sensible, il capitano della sensibilità, lui il grande inimitabile Capitan Sensible con il brano What. E godiamoci la musica. Franco da Neve Compagnia, il 328-6136-763 è sempre a vostra completa disposizione per eventuali richieste musicali, saluti e dediche. Per voi, Captain Sensible, godiamocelo.

0: Capitan Sensible, e qualcuno dice ce li ho tutti e ci mancherebbe che tu non avessi questi brani, vero? Che dici?
1: Vai con i mitici anni 80, grande Francesco Urru.
0: E per te adesso
1: numero uno della Sardegna.
0: I Queen. Grazie Lorenzo.

Ma l'avete sentita l'energia che c'era in questo brano dei Queen? I want it all, voglio tutto! E siamo lontani dalla conclusione di questo prendere tutto. Frank Stallone con noi con il brano Far From Over. Yeah.

Far from over, lontani dalla conclusione, quello che devono aver pensato i cinesi nel VII secolo avanti Cristo, quando hanno iniziato la costruzione della muraglia cinese, conclusa poi nel 1600 erotti. Insomma, una bella opera che ha portato avanti tutto il popolo cinese nel corso dei secoli, anche diciamo dei millenni. Proseguiamo con la musica con Philip Bailey, perché questo mi dà modo di raccontarvi appunto questa storia dei cinesi e della muraglia cinese, perché il brano di Philip Bailey dice camminando sulla muraglia cinese. Apprezziamo e restiamo stupiti della magnitudo di questa bellissima opera dei cinesi. Godiamoci Philip Bailey, siamo quasi alla conclusione dell'appuntamento, e allora vai con la musica.

0: Philip Smile con il brano Walking on the China's Wall. Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento, come dice qualcuno,
1: il gran finale con Francesco Urru. Vai Franci,
0: eccoci qua, chiudiamo con Gabri Ponte e il brano Tu sei. E allora appuntamento a domani dalle 18 e qualche minuto per il programma Domenica con noi. Adesso Gabri Ponte con Tu sei. Ciao, godetevi la musica, godetevi la vita.